0: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buon mercoledì a tutti e mentre noi in Italia ci ritroviamo coinvolti ancora una volta in uno scandalo, in un'inchiesta, in una situazione torbida da districare, da risolvere, da capire probabilmente, anzi sicuramente con un commissariamento almeno per quanto riguarda l'AIA, senza presidente federale, in mezzo a tanti dubbi, incertezze sul futuro, ieri abbiamo assistito al calcio, perché poi in realtà parliamo di calcio, dello stesso sport che noi viviamo in un modo, sia sul campo sia fuori dal campo, e in Europa vivono in un altro modo, ovviamente altre risorse, altre qualità, altre situazioni, tutto diverso, e si è visto in campo ieri nella semifinale di andata tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, risultato finale 5-4 che racconta ed è stato il vero e proprio manifesto del calcio moderno, un calcio che è totalmente cambiato sul campo, ovviamente quando ci sono la qualità dei giocatori, la qualità degli allenatori, quando si attacca senza pensare a non prenderle, quando si cerca di fare il gol in più dell'avversario, quando non si molla anche quando sei in svantaggio di 3 gol in casa di quelli che sono i campioni in carica della Champions League, ovvero il Paris Saint-Germain, che a un certo punto sul 5-2 sentiva già il profumo della finale, la

0: seconda consecutiva dopo il 5-0 imposto all'Inter nella passata stagione. Poi il Bayern Monaco però ricorda a tutti che bisogna passare sui Panzer, che sarà complicato per conquistare quella finale, quindi rimonta due gol, lascia aperta la porta per la finale. Sarà straordinario vedere quello che accadrà domani, così come sarà molto intrigante vedere stasera la sfida tra Atletico Madrid e Arsenal, con premesse diverse naturalmente, ma anche qui una partita che può raccontare grandi, grandissime emozioni. Per quanto riguarda il nostro campionato, appuntamento a venerdì con Pisa-Lecce. Intanto, per quanto riguarda la lotta per non retrocedere, Lecce che ha le ultime chance, possibilità per poter alzare la testa, e poi ultime battute per cercare di definire le posizioni Champions, Europa League, Conference, perché lo scudetto si assegnerà probabilmente, già anzi sicuramente, domenica prossima. Detto questo, buongiorno da Vincenzo Marangio, da Giorgio Sorani in cabina di regia. Oggi come editorialista ho convocato il super Salvatore Cagliazza del Roma. Ciao Salva, buongiorno.
1: Buongiorno a te caro Vincenzo.
0: Sbagliato orario, buongiorno. Però ti ho convocato.
1: No, non ti preoccupare. No, ti ascoltavo con attenzione e pensavo che 48 ore prima avevo assistito alla partita tra Milan e Juventus.
0: Un altro manifesto.
1: Che hanno cercato prima di tutto di non rischiare niente, mentre ieri, no, lo raccontavi tu. Ognuno cercava sempre di attaccare, alla fine quel 5-4 veramente è lo spot del calcio che uno vorrebbe sempre vedere, no? Io credo che a guardare quella partita, se vai in tribuna centrale allo Stadio dei Principi ci vogliono 1000 euro e quindi sono ben spesi, perché a volte spendi dei soldi e poi ti rendi conto che lo spettacolo non è degno di quell'investimento economico che hai fatto, e quindi purtroppo non riusciamo qui in Italia. Se tu consideri che delle prime sette in classifica solo il Como gioca con la difesa a 4.
0: Sì, è vero. 4.
1: Solo il Como. Vero. Per il resto tutti a 3.
0: Che poi è 5. Sai bene che è 5.
1: Al di là dell'Inter, che comunque ha dei giocatori adatti per quel modulo, che sono nati con Simone Inzaghi e poi ha proseguito il lavoro Chivu, per il resto sono tutti sparagnini, compreso il Napoli. Napoli venerdì scorso ha trovato una Cremonese che ha voluto giocare, no? Giampaolo lo conosciamo, è uno che non guarda l'avversario ma guarda al gioco. Purtroppo non lo può fare con la Cremonese, perché comunque c'erano enormi differenze proprio qualitative tra il Napoli e la Cremonese. Però lo spettacolo latita, non solo lo spettacolo ma anche lo dicevi tu, cioè, si è venuta a creare una situazione che non avremmo mai voluto leggere, sentire e ascoltare. Adesso è vero o non è vero, saremo garantisti fino alla fine, però dopo la terza volta che non vai al mondiale e dopo situazioni arbitrali sistematicamente contestate, arriva una batosta del genere e ti rendi conto che qui non funziona niente.
0: Tra l'altro, Salvatore, penso che una lacrimuccia ti sarà scesa nel vedere un certo Kvaratskhelia, che insomma, no, quando è arrivato a Napoli nessuno lo conosceva, poi abbiamo imparato a conoscerlo. Paragoni di tanti livelli, di altissimi livelli, George Best, no?
1: Diceva, no, ma c'è rimasto nel cuore, no? Io sorridevo, io partecipo a trasmissioni sportive, lo sai, no? Qui in Campania, a Napoli, e sorridevo quando qualcuno diceva: vabbè, ma adesso i difensori hanno imparato a conoscerlo, fa sempre la stessa cosa, allora il primo anno va bene, ragazzi, quando uno è un campione è un campione, e vanno fatti complimenti in questo caso a Giuntoli, anche se si erano create tutte le condizioni astrali per poter acquistare dalla Dinamo Batumi questo ragazzo del 2001 a 10 milioni di euro. Cioè, ti rendi conto? Se tu pensi che Noah Lang 20-30, Lucca 32, e poi sei andato a prendere un giocatore, sono intuizioni che sì, causa la guerra in Russia, il ragazzo se ne ritornò alla Dinamo Batumi, è giunto lì, riuscì a portarlo in azzurro, così come fece con Kim Min-jae. Quindi ti rendi conto di qual è la forza di questo calciatore che ci è rimasto nel cuore.
0: Invece noi, come dicevo sempre nell'inizio,

0: In Civita Salvatore ci troviamo avviluppati ancora una volta nelle ombre di un'inchiesta. In questo caso si parla di accuse importanti, frode sportiva per Gianluca Rocchi. La storia l'hai seguita, conosci tutti gli
1: Sì.
0: aggiornamenti, compreso quello di ieri, quando insomma è arrivata la conferma che nella pancia di San Siro quel famoso cercare di schermare gli arbitri. Rocchi lo faceva con altri arbitri o comunque all'interno del mondo AIA per andare a trovare gli arbitri insomma, che fossero di gradimento all'Inter, ma ancora una volta ieri è arrivata l'ulteriore conferma che la persona con cui avrebbe parlato non era né un dirigente dell'Inter, ma semplicemente una persona, semplicemente se era qualcuno all'interno del mondo AIA. Chiaramente noi da giornalisti, lo sai, facciamo cronaca. Ci atteniamo ai fatti, gli indagati non sono colpevoli, le indagini non sono sentenze, fin quando poi non arrivano appunto le sentenze, le colpe, e lì possiamo esprimere un nostro parere. Però di tutta questa inchiesta cosa ti resta in questo momento in testa? Come dubbio, come certezza, come paura,
1: Ma
0: come qualsiasi?
1: tanta amarezza perché non è vero, non è vero, ma se è vero, ma anche il fatto che sia uscito, caro Vincenzo, allora significa che 20 anni fa Calciopoli non ha insegnato niente. E la verità è che all'interno di questo sistema arbitrale c'è una guerra intestina per la carriera, cioè non c'è mai stato un fronte comune. Ognuno va avanti per la sua strada perché ci tiene alla carriera, ma se tu pensi, però scusami
0: Sì,
1: se
0: vai.
1: faccio un excursus, D'Onofrio, procuratore generale dell'AIA, che nel 2022 viene arrestato per traffico internazionale di stupefacenti, 5 anni e 8 mesi. Zappi che costringe i designatori di C e D a dimettersi per inserire i suoi uomini. E adesso arriva questo e viene inibito. Adesso arriva questo scossone di Rocchi con Gervasoni, che era al VAR con quel secondo alcune indagini, inchieste che addirittura si faceva, c'era i messaggi con i segni, no?
0: Sì,
1: Qualcuno ha scherzato il
0: gioca
1: gioco a
0: giù,
1: giocare, no?
0: sì.
1: Che per i più giovani non se lo ricorderanno, ma noi ce
0: Certo,
1: lo, ce,
0: ricordiamo
1: almeno
0: molto
1: io me lo
0: bene,
1: ricordo bene, tu sei
0: anch'io.
1: molto più giovane. E quindi cioè, ti rendi conto che poi alla fine già i tifosi già sono arrabbiati perché tutti quelli che stanno sui social, qualsiasi cosa accade, io non ce li ho, ma anche su quelli della televisione dove lavoro, della radio, mi attaccano perché se dicono, ah, figurarsi adesso che cosa può succedere nei confronti di una classe arbitrale che secondo l'accusa del PM Ascione, che poi è napoletano, c'è la possibilità che qualche partita sia stata indirizzata. Di sicuro Paterna, convocato dai giudici, dai magistrati, non ci ha fatto una bella figura con una falsa testimonianza, perché poi c'erano i video che confermavano il fatto che si sia girato verso la vetrata e abbia detto a rigore. Cioè, sono tutte situazioni che noi già stavamo belli,
0: Sì, guarda.
1: cioè, ci voleva solo questo per. Però può essere, caro Vincenzo, l'opportunità, l'occasione cioè per fare tabula rasa e per ripartire con sacri principi sportivi, perché che l'Inter adesso non c'entra niente, ma che l'Inter sia più forte di tutti, lo dimostra in campo, perché io devo dire, devo scegliere un arbitro poco gradito all'Inter, che poi è il più bravo per me, al di là adesso di qualche errore, doveri di Roma, lo devo designare per la semifinale così non lo faccio arbitrare, perché poi alla fine l'Inter ha perso sia lo scudetto che la Coppa Italia,
0: Sì, infatti.
1: quindi voglio
0: Però
1: dire
0: sai
1: adesso poco
0: benissimo che
1: gradito.
0: poi i reati eventualmente dovessero essere appurati in qualche modo, si configurano non con il risultato finale, ma con la preparazione eventuale a quel
1: Assolutamente.
0: risultato, quello, insomma,
1: Ma
0: quel
1: Vincenzo,
0: risultato.
1: ma io non credo che una procura così importante come quella di Milano si sia inventato tutto, cioè abbia creato un polverone per chissà quale motivo. Di sicuro chi ne non ci ha fatto una bella

0: sicuro.
1: Beh, no, archiviato perché? Subito, ho rimandato tutto indietro. Quindi, insomma. Però ecco, no, la domanda che ti faccio, se tu dovessi...
0: No, archiviato e poi quando è successo, diciamo, il caos, il caso, è scoppiato il caso, ha detto no, ma io sono pronto però a riaprire certo. Tutto.
1: Prima invece. No, però ti faccio
0: anche
1: mettere...
0: Perché a livello sportivo, sì. A livello sportivo mi diceva Marco Di Lello, napoletano, che ha fatto parte della Procura Federale, abbiamo avuto ospite in trasmissione da noi, ha detto che nel calcio, cioè nella Procura Sportiva, può sempre riaprire il fascicolo senza alcun problema, certo. Mentre in quella giudiziaria ordinaria hai più difficoltà, in quella sportiva ci metti poco a riaprire di nuovo il fascicolo.
1: Certo. E ti faccio mettere un attimo nei panni del legale di Rocchi, no? Perché sappiamo che era convocato per domani, ma Rocchi non si presenterà perché lui dice non ho il fascicolo, devo difendere il mio assistito sulla base di che cosa? Soprattutto se si parla di aver combinato, schermato arbitraggi per una squadra che però non è indagata, perché non ci sono indagati né per quanto riguarda l'Inter né per quanto riguarda i dirigenti, appunto, dell'Inter in generale. Fossi tu il legale di Rocchi, avresti agito nello stesso modo? Ti sarebbero venute le stesse perplessità? Saresti andato lo stesso?
0: Visto il caos, il terremoto che è successo, il fatto che Rocchi non si presenti davanti ai magistrati, alla Procura di Milano, aumenta il dubbio. Cioè, ti ripeto, qui c'è un mondo di tifosi che per l'ennesima volta è costretto a vivere delle situazioni ambigue. Cioè, scusami se poi passo da palo in frasco.
1: No, no, no, no.
0: Pure questa trasmissione open bar, sì, su DAZN del martedì, a te ti ha mai convinto?
1: Mai, anzi, tant'è che noi immaginavamo che potevano arrivare poi a chiuderla, come di fatto sarà così, perché ci si è resi conto che è diventato più che altro un boomerang, perché non chiariva niente, era un continuo trovare spiegazioni ad errori evidenti, e non era mai colpa di nessuno, andava sempre bene tutto, quindi insomma, onestamente, sì, sì. Alimentava.
0: Io per esempio anche, non me ne voglia Dino Tommasi, ma anche questa questa designazione ad interim, cioè di Dino Tommasi, a me neanche mi convince, perché era quello che andava spesso e più di tutti a open bar e non ci chiariva mai niente, perché comunque c'era molta opacità in quello che facevano. E quindi, perché poi, Vincenzo, questi arbitri italiani bravi, ogni volta che vanno all'estero ad arbitrare in Champions o in competizioni internazionali, arbitrano bene. E allora il problema ce l'abbiamo in Italia, in questa lotta interna, intestina, dove ognuno vuole sovraffare l'altro per comandare, ma naturalmente per guadagnare, perché poi alla fine la carriera è avanti, sono quelli, è quello il succo del problema.
1: Ci sono dei nostri amici che si sono espressi anche un po' sulla partita di ieri, voglio condividere con te i loro pensieri. C'è per esempio Stefano da Londra che dice: non è il modulo ma la mentalità, preferire mediani per recuperare i palloni a mediani che giocano la palla fa la differenza. Qualcun altro invece dice: in realtà quando si segnano tanti gol sono da considerare anche i tanti errori, probabilmente le difese, non è il risultato che fa la differenza ma la qualità degli interpreti in campo. E mi trovo abbastanza d'accordo.
0: Ma pure il manico, consentimi, perché sì. Paris Saint Germain ha sempre avuto dei campioni ma non è mai avuto i risultati che sta avendo con Luis Enrique, quindi non me ne voglia l'ascoltatore, però il manico vale tanto, e credo che lo spagnolo abbia dato un indirizzo ben preciso ad un club che comprava come le figurine che comprano i ragazzi per fare la migliore squadra. Invece poi alla fine ci voleva l'idea, il sistema tattico per poter vincere, e Paris Saint Germain al di là vinceva solo il suo campionato ma in Europa faceva brutte figure.
1: Esatto. Detto questo, io ti porto anche un po' in casa Napoli adesso e ti chiedo, insomma, la stagione va verso la fine, il Napoli si è assicurato intanto un posto in Champions League dopo aver sognato un aggancio che comunque era improbabile, era difficile, poi di fatto è stato impossibile. La Champions, come dicevi, è al sicuro. Adesso si proverà a conservare il secondo posto, non che cambi molto secondo, terzo.

0: terzo, quarto, ma comunque un posto in Champions è la cosa più importante, e dopo si tireranno le somme. Si tirano le somme in casa Napoli, e quali sono le tue percezioni? Chi resta, chi va, chi torna, cosa si, su cosa si investe, cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato?
1: Allora, secondo me alla base di questo incontro che ci sarà si dovranno valutare due cose fondamentali. La prima è l'emergenza infortuni, il perché di 40-43 infortuni in una stagione che secondo me non è mai capitato. Non credo sia solo sfortuna, credo sia anche un metodo di lavoro o la bellezza di 10 calciatori over 30, e lo sai che dopo i 30 anni normalmente se non fai il calciatore sei giovanissimo, ma nel mondo calcistico dopo i 36 stai diventando vecchio, e quindi certa fisicità non regge più. Come seconda e non meno grave della prima situazione è il mercato che è fallito, perché
0: quindi Manna paga? Si parlava anche di un Manna in ottica Roma.
1: Non credo che paghi Manna, perché io non credo che in questa società si muova qualcosa se non lo decide Conte. Quindi non voglio, io sono un pro Conte, sono un contiano, e però ad esempio alcuni modi di comunicare dell'allenatore non mi sono piaciuti, ha attaccato tutti, però non ha mai ammesso qualche errore tattico, come quello di voler a tutti i costi col Parma e con la Lazio insistere con i Fab Four, con Anguissa che era fuori forma, e poi ha pagato Tarzio. Con la Cremonese abbiamo visto, al di là adesso dell'avversario, che McTominay è sposato per quel ruolo, così come Allison a sinistra che spacca le partite, lui ha voluto insistere sempre con gli stessi uomini, così come non capisco perché Boche, ma ha pagato 32 milioni di euro, abbia dovuto sempre aspettare il suo momento, anche quando Di Lorenzo si è fatto male, preferendo tre Mancini piuttosto che dare un ruolo all'olandese, per non parlare di Noah Lang, di Luca, di Marianucci, di calciatori che comunque sono costati tanto. Anche la scelta di Milinkovic-Savic, tra Dimania e Milinkovic-Savic tra le pali, anche hai fatto fuori Meret, ma Milinkovic al di là, voglio dire, dei rigori, che è stato il più bravo, però tutto questo salto di qualità non te lo ha fatto fare. Come, che ti posso dire, fa Mamagnan, poi il giovane Motta trovato a terra da Maurizio Sarri, che io poi conosco la storia del ragazzo Motta, che non giocava manco alla Reggiana, quindi poi gli devi dare le possibilità, le opportunità di esprimersi, quando poi avevi il Caprile tuo che hai svenduto e
0: sta facendo delle ottime cose,
1: e l'anno prossimo ti devi, quindi ci sono queste due situazioni alla base, infortuni e mercato fallito, perché caro Vincenzo, ho speso 200 milioni di euro,
0: sì,
1: che non si potranno più spendere, perché ci sarà una spending review importante, perché non hai più plusvalenze o calciatori da vendere. L'anno scorso hai venduto Pavara,
0: Osimhen.
1: Quest'anno devi già cacciare pronti via 47 milioni di euro per riscattare Højlund dal Manchester, poi devi riscattare Giovanni, poi ne tornano in 10-11 Lindström, Rafa Marin, Khedira, Asa, 11 calciatori tornano alla base, quindi
0: diventa veramente complicato riuscire a pensare di fare un mercato di qualità, chiaramente
1: diventa difficile, cioè fare un mercato, e poi io credo che anche e la squadra campione d'Italia, che arriva a trentesima in Champions, sinceramente puoi arrivare quindicesima, sedicesima, diciassettesima, ma non trentesima, e anche quello bisogna valutare, perché comunque Napoli ha perso soldi e si sono fatti brutti figure. Però poi nel computo generale di tutto quello che è successo ci rendiamo conto che è una stagione da 7-7,5, perché con tutti i problemi che ha avuto è secondo in classifica e va a giocare di nuovo la Champions League.
0: E quindi si dovrebbe in teoria ripartire da

0: Antonio Conte, ti chiedo se ci sono ancora dei dubbi.
1: Io non lo so perché noi sappiamo, no? Tu lo conosci meglio di me, sappiamo le esigenze di questo allenatore. Qui in riva al Golfo c'è la suggestione di un possibile ritorno di Maurizio Sarri, che sarebbe molto
0: gradito ai tifosi, un po' meno a De Laurentiis, cioè un po' più complicato con De Laurentiis ricucire.
1: Ma non lo so, ma sai, ma poi i corsi della storia, cioè non è che De Laurentiis, ma De Laurentiis è uno che non si segna, cioè tu gli puoi fare un torto, lui in quel momento si arrabbia, ti manda a quel paese, ma non se lo lega a dito. Mi è capitato con me in alcune situazioni giornalistiche che mi avrebbe voluto ammazzare, e poi mi ha visto due giorni dopo e mi ha abbracciato, per dire che uno che non si lega al dito certe situazioni che si sono venute a creare quando nell'estate del 2018 volle andare via Sarri. È molto gradito alla piazza, però ripeto, oggi Conte ha un altro anno di contratto, è naturale che poi dopo tutte le cose che ti ho detto, no, delle valutazioni che si faranno, si tireranno le somme e il presidente gli dirà: guarda San Antonio, non è che possiamo spendere tutto quello che abbiamo speso l'anno scorso. E quindi è naturale che un allenatore da 8 milioni e mezzo di euro, se non ha un'altra squadra o se non andrà in nazionale, non è che se ne andrà così facilmente. Si dovrà capire, di sicuro De Laurentiis, e te lo dico con per certezza di causa, non è che sta fermo, ha cominciato a fare un po' di telefonate all'estero, a Farioli, a Maresca.
0: C'è anche italiano ancora?
1: No, questo non te lo so dire, sai, perché poi le ultime prestazioni
0: non lo hanno proprio esaltato, diciamo.
1: Non l'hanno proprio più esaltato. Secondo me uno che sta nella sua lista è Daniele De Rossi e Fabio Grossi.
0: Sì, anche Fabio Grossi, esatto.
1: Sono calciatori
0: anche
1: che...
0: perché l'obiettivo rispetto a quello che dicevi prima tu è anche quello eventualmente di andare a ridurre i costi, no? Chiaramente Conte e il suo staff
1: lui e il suo staff costano 20 milioni di euro,
0: appunto,
1: no? Lui deve abbassare molto ingaggio, togli Lukaku, che comunque credo che abbia chiuso la sua esperienza napoletana, e sono altri 6 milioni di euro più 12, cioè è un altro bel risparmio. Bisogna capire De Bruyne cosa deciderà di fare, eppure è un costo. Poi ci sono calciatori in scadenza di contratto come Juan Jesus, Spinazzola, che anche sa che non è più sicuro di restare, ma lo stesso Lobot, Cameret, sarà una bella estate calda per il nostro direttore sportivo.
0: Tra l'altro, insomma, è chiaro che a massima devi cercare di mantenere comunque alta la qualità, quindi i nomi che hai fatto per quanto riguarda gli allenatori sono tutti estremamente intriganti. È chiaro che poi anche i progetti tecnici si adatteranno a quelli che saranno gli allenatori. Io però, visto che parlavi di Lukaku, ti voglio chiedere come finirà questa storia.
1: Me ha deluso, ti devo dire la verità, perché sinceramente ha deluso anche Conte, no? Lo ha detto in conferenza stampa dopo la Cremonese. Mi aspettavo che una volta che è arrivato a Castelvolturno bussasse al mio ufficio, ma non ha mai bussato nessuno, e negli ultimi anni ci siamo detti che comunque Conte e Lukaku avevano trovato un amore calcistico simbiotico, no? Se lo portava ovunque. Io capisco, per amor del cielo, la depressione per la morte del papà, dell'infortunio del 14 agosto. Ma ragazzo mio, tu sei un over 30, non sei un ragazzino, e se uno che guadagna 6 milioni di euro all'anno non è che puoi rispondere sui social, cioè quando hai scelto di rimanere ad Anversa dopo aver salutato il ritiro della nazionale belga, e poi rispondere a Conte che la questione personale non è egoismo ma è fondamentale. Cioè, ragazzi, ma di che stiamo parlando? Neanche i bambini dell'asilo. Cioè, questo non è il tuo allenatore, che fai? Decidi perché ti vuoi preparare il mondiale, ma che ci vuole? Dopo la nazionale vieni, dici: senti mister, io non ce la faccio, devo recuperare perché ho questo problema, e te ne torni. Invece no, non si capisce questa presa di posizione, sinceramente mi ha deluso.
0: No, no, sono molto d'accordo con te, devo dire,

0: E poi conoscendo l'ambiente napoletano, avendo una famiglia interamente tifosa del Napoli, devo dire che in tanti sono estremamente delusi. L'ultima domanda te la voglio fare su un allenatore che conosci altrettanto bene e ti chiedo, visto che ha trovato il rinnovo con la Juventus, parliamo di Luciano Spalletti, l'anno prossimo che Juventus ti aspetti con uno Spalletti che...
1: Ma sinceramente io parlando è un po' di che non parlo con te, no?
0: Sì.
1: Con le persone che parlo dico che già quest'anno, al di là della sfida col Milan, ha dimostrato il suo valore. L'anno prossimo io credo che la Juve sarà una delle prime candidate alla vittoria del tricolore, perché Spalletti è uno che non ama cominciare in corsa, però l'occasione di andare alla Juve era ghiotta e ci è riuscito, mostra il bel calcio, e quello è quello che ci piace a noi. Cioè, Spalletti qui, al di là adesso di un aspetto personale che non è molto, cioè non fa simpatia, ecco. Però è bravo, ragazzi. Noi dopo Sarri il calcio, cioè, lo abbiamo visto con lui, e il fatto di poter riavere Sarri eventualmente di nuovo qua sarebbe un ritorno al passato, perché comunque diciamocela, Conte è un risultatista, è uno che alla fine il risultato te lo porta sempre, ma non eccelle in questi due anni ormai di Napoli. Non è sì, dopo Bologna di quest'anno ha trovato con Neres e Højlund la chiave giusta per poter esprimere un buon calcio, ma quel calcio lì non l'abbiamo mai più visto.
0: Grazie Salvatore Cagliazza, come sempre, un grande abbraccio. Grazie,
1: buona giornata, Salvatore. Grazie a voi.
0: Buona giornata Salvatore Cagliazza, io vi dico che finisce qui lo spazio editoriale, ma di restare collegati perché tra pochissimo comincia l'autocalcio, il primo ospite sarà Ivan Cardia. Alle 12.05 abbiamo l'Apo De Carlo che, come sapete, per le prossime due settimane ci ha chiesto di spostarsi al mercoledì, quindi mercoledì appuntamento fisso per questa e la prossima settimana con l'Apo De Carlo, dopodiché altri approfondimenti, quindi restate incollati su TMV Radio, tra poco.

0: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Alta tensione diplomatica tra Roma e Tel Aviv dopo l'abbordaggio della Global Flotilla avvenuto in acque internazionali al largo delle coste di Creta. La marina israeliana ha intercettato 22 imbarcazioni dirette a Gaza, portando all'arresto di 175 attivisti, tra cui figurano 24 cittadini italiani. La premier Giorgia Meloni ha espresso ferma condanna per il sequestro in alto mare, chiedendo l'immediata liberazione dei nostri connazionali portati nel porto di Ashdod. Mentre le opposizioni chiedono un'informativa urgente in Senato, i legali degli attivisti denunciano un atto di pirateria avvenuto a centinaia di miglia dalle coste palestinesi. Il governo monitora con la Farnesina l'incolumità dei fermati, mentre in diverse città italiane sono già partite mobilitazioni di protesta. Il presidente statunitense Donald Trump ha duramente bacchettato su Truth il cancelliere tedesco Friedrich Merz, accusandolo di inefficacia nella gestione della crisi tra Russia e Ucraina. Trump ha invitato il leader tedesco a dedicarsi maggiormente alla pacificazione del conflitto europeo e alla risoluzione dei problemi interni della Germania, dall'energia all'immigrazione. Secondo il tycoon, Merz dovrebbe smettere di interferire.

0: ferire con le strategie americane volte a eliminare la minaccia nucleare iraniana tramite il blocco navale. La replica arriva dopo i dissapori degli ultimi giorni sulla gestione delle rotte energetiche e sulla pressione esercitata su Teheran. Il Quirinale ha inviato una lettera formale al Ministero della Giustizia per chiarire i contorni della grazia concessa a Nicole Minetti. La richiesta nasce da recenti inchieste giornalistiche che sollevano dubbi sulla veridicità delle motivazioni umanitarie presentate a sostegno della domanda di clemenza. Il Colle, sottolineando di non disporre di strumenti investigativi propri, ha sollecitato accertamenti urgenti per verificare la reale situazione del minore al centro della vicenda. Via Renula ha già avviato le verifiche in collaborazione con la Procura Generale di Milano, con i primi esiti attesi entro le prossime 24 ore. Nuova svolta nelle indagini sul delitto di Garlasco. La Procura di Pavia sostiene che Andrea Sempio uccise Chiara Poggi a seguito d'un rifiuto di natura sessuale. Secondo gli inquirenti, il giovane, all'epoca 19enne, avrebbe reagito violentemente a un approccio respinto nella villetta di Via dei Ciliegi. I legali dell'indagato hanno definito fantasmagorica la ricostruzione dell'accusa, ribadendo la totale mancanza di prove sociali o frequentazioni tra i due ragazzi. Sempio, convocato per un nuovo interrogatorio la prossima settimana, continua a dichiararsi estraneo ai fatti e sorpreso dalla nuova ipotesi di reato. La procura si prepara intanto a depositare la richiesta di revisione del processo che portò alla condanna definitiva di Alberto Stasi. La Corte d'Appello dell'Aquila ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato dai coniugi Nathan Trevaglio e Catherine Birmingham per il ricongiungimento con i figli. I tre minori rimarranno nella casa famiglia protetta di Vasto, dove si trovano dallo scorso novembre per ordine del Tribunale per i minorenni. I magistrati hanno ribadito che la priorità assoluta resta il diritto dei bambini alla scolarizzazione e alla crescita in un ambiente sociale idoneo. Nonostante i progressi dichiarati dai legali della coppia, le perizie tecniche continuano ad evidenziare un'incapacità genitoriale legata allo stile di vita isolato condotto nel bosco. Durante l'ultima udienza generale, Papa Leone XIV ha lanciato un accorato appello alla solidarietà globale, ricordando che milioni di persone soffrono ancora la fame nel mondo. Il pontefice ha esortato i leader delle nazioni più ricche a non dimenticare le periferie esistenziali e le aree devastate dai conflitti e dal cambiamento climatico. Il Santo Padre ha sottolineato che la carenza di cibo è spesso frutto di ingiustizie distributive e di sprechi intollerabili, chiedendo un impegno civico che vada oltre la carità. Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso all'unanimità di mantenere i tassi di interesse invariati al 2%, nonostante le forti incertezze geopolitiche. La Presidente, Christine Lagarde, ha spiegato che, sebbene si sia discusso d'un rialzo, l'attuale scenario impone prudenza a causa delle pressioni sulle catene di fornitura energetica. Intanto, sul fronte interno, il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha sollevato il tema della sospensione di alcuni vincoli del patto di stabilità per le spese strategiche. Il governo italiano chiede maggiore flessibilità per sostenere famiglie e imprese colpite da rincari energetici causati dai conflitti in Medio Oriente. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato l'attenzione nazionale sul tema della sicurezza lavorativa durante la sua visita allo stabilimento Piaggio di Pontedera. Il Capo dello Stato ha definito le morti bianche una piaga inaccettabile che non accenna a diminuire nonostante le misure di prevenzione adottate sinora. Il monito arriva alla vigilia del 1° maggio, sollecitando un impegno corale per garantire dignità e protezione a ogni lavoratore.
1: 2 giorni fa, la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro ha riproposto all'attenzione delle pubbliche opinioni una piaga che non accenna a sanarsi. Un richiamo che in verità giunge dalle dolenti note di ogni giorno. Le cronache ci restituiscono pressoché quotidianamente notizie di lavoratrici e di lavoratori che perdono la vita o rimangono infortunati nello svolgimento delle loro attività. La sicurezza sul lavoro resta un impegno, un dovere che non consente rinunce o distinguo. Tra luoghi di lavoro e in itinere sono oltre 1000 le vite spezzate ogni anno. Nel ricordarle, rinnovando vicinanza alle famiglie delle vittime, va ribadito che si tratta di un tributo inaccettabile. La lotta alle incurie, alle illegalità, alle imprudenze deve coinvolgere tutti, imprenditori, lavoratori,

0: istituzioni, società. Sono le cronache a intimarci che ciò che facciamo non è ancora abbastanza per tutelare la salute di chi lavora.
1: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì 1 maggio. Comincia questo lungo weekend il 1 di maggio all'insegna del bel tempo, perché guardate, l'alta pressione torna a impossessarsi dell'Italia, però da segnalare un po' di vento. Intanto controlliamo la nuvolosità e come vedete le nubi lasciano spazio a schiarite sempre più ampie e decise in giornata, qualche annuvolamento interessa le nostre isole maggiori. Come precipitazioni sulla Sicilia potrebbe verificarsi nel pomeriggio qualche locale acquazzone tra Bassa Calabria e Sicilia, però fenomeni di passaggio in un contesto, ripeto, che vede anche ampie zone di sereno. Quindi in definitiva un bel venerdì 1 maggio con l'unica variabile appunto un po' di instabilità sulle estreme regioni meridionali, Bassa Calabria e Sicilia, però anche un venerdì 1 maggio con parecchio vento da nord-est e quindi temperature non altissime. Le massime difficilmente andranno oltre i 20-22 gradi, ma in alcune zone, soprattutto sull'Adriatico, rimarremo sotto i 20 gradi. Tra sabato e domenica comunque temperature in rialzo. Per i dettagli sulle vostre zone per l'intero weekend c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Champions League, finisce 1-1 la semifinale d'andata tra Atletico Madrid e Arsenal al Wanda Metropolitano in una sfida decisa interamente dagli 11 metri. L'Arsenal passa in vantaggio al 42esimo con uno svedese infallibile, Gyökeres, che trasforma il penalty concesso per un fallo di Anko. Nelle riprese i colchoneros reagiscono, trovano il pareggio all'ottavo con Julian Alvarez, autore di una prestazione maiuscola fino all'infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo al 32esimo. Nonostante una traversa colpita da Griezmann e un terzo rigore inizialmente assegnato all'Arsenal e poi revocato dal VAR, il punteggio resta inchiodato sul pari grazie alle prodezze di Raya. Tutto rimandato tra 6 giorni a Londra, dove le due squadre si giocheranno l'accesso alla finalissima. A quasi un anno dall'addio all'Inter, Simone Inzaghi torna a parlare in un'intervista alla Gazzetta dello Sport a tutto campo, partendo dall'inchiesta sulle presunte influenze arbitrali. L'attuale tecnico della Lilal si è detto scioccato dalle indiscrezioni, ribaltando la narrativa. Secondo Inzaghi, proprio l'Inter sarebbe stata la parte lesa nella scorsa stagione, perdendo punti decisivi tra campionato e Supercoppa a causa di sviste arbitrali. È sorprendente, dice, essere tirati dentro una storia nella quale siamo stati penalizzati e non favoriti. Inzaghi ha poi chiarito i motivi del suo addio ai nerazzurri, spiegando che la decisione è maturata solo dopo la finale di Champions persa a Monaco e negando che la scelta sia stata dettata solo dai soldi. Svolta nel settore arbitrale con le prime designazioni ufficiali firmate da Dino Tommasi, l'ex fischietto, nominato designatore ad interim dopo l'autosospensione di Gianluca Rocchi a causa dell'inchiesta milanese, ha scelto Kevin Bonaccina di Bergamo per la delicata Inter-Parma di domenica a San Siro, match che potrebbe consegnare ufficialmente lo scudetto alla squadra di Chivu. Ad assistere Bonaccina, Preti e Palermo con Marini e Di Paolo al VAR. Il programma della 35esima giornata si aprirà venerdì con Pisa-Lecce affidata a guida. Tra le altre big spiccano Maresca per Sassuolo-Milan, Airoldi per Juventus-Verona, Zufferli per il posticipo di lunedì tra Roma e Fiorentina. Una prova del fuoco per la nuova gestione arbitrale chiamata a garantire la massima regolarità in un finale di stagione caldissimo. Il mercato della Juventus si infiamma con la telefonata di Luciano Spalletti a Bernardo Silva. L'allenatore bianconero ha voluto parlare personalmente con il fuoriclasse portoghese in scadenza di contratto con il Manchester City per illustrargli la centralità del suo ruolo nel nuovo progetto tattico della vecchia signora. Silva, che vanta 25 trofei vinti con la maglia dei Citizens, è tentato dall'esperienza italiana nonostante la concorrenza del Barcellona e le offerte faraoniche provenienti dall'Arabia. La Juventus confida nel fascino del club e nella garanzia tecnica di Spalletti per chiudere quello che sarebbe il colpo a parametro zero più importante dell'estate. Il campionato di Serie B più avvincente di sempre arriva agli ultimi 180 minuti con verdetti ancora tutti da scrivere, tranne che per Palermo e Catanzaro già certe dei playoff. In vetta il Venezia di Stroppa, 78 punti, è grande favorito per la promozione diretta. Con il miglior attacco e un possesso palla record, ai lagunari manca una sola vittoria per brindare l'aritmetica. Il primo match point, venerdì alle 15 sul campo dello Spezia, ultimo in classifica, prima della chiusura casalinga contro il Palermo. Alle spalle dei Veneti, Monza e Frosinone, entrambi a 75, sperano in un

0: passo falso per tentare il sorpasso. Con il Mantova nel ruolo di arbitro del destino, dovendo affrontare entrambe le inseguitrici nei due turni conclusivi. Tennis: Jannik Sinner continua la sua marcia trionfale al Mutua Madrid Open e si appresta a affrontare venerdì la semifinale contro il giovane talento francese Arthur Fils. Il numero uno del mondo arriva a questo appuntamento dopo aver regolato nei quarti la wild card spagnola Rafael Yoder con il punteggio di 6-2-7-6, dimostrando una tenuta mentale granitica, soprattutto nel tie break finale. Fils, dal canto suo, ha strappato il pass per la semifinale, eliminando il ceco Jiří Lehka con un solido 6-3-6-4, confermando una crescita tecnica importante sulla terra battuta della Caia Magica. Il weekend del Gran Premio di Miami si apre sotto il segno dell'incertezza meteo e delle grandi aspettative per la Ferrari. Il team principal Frédéric Vasseur ha spronato la squadra a massimizzare il lavoro nell'unica sessione di prove libere disponibile, fondamentale per mettere a punto il nuovo pacchetto aerodinamico introdotto sull'SF26. Con previsioni che parlano di possibili forti temporali e fulmini durante la sessione di qualifica, la capacità d'adattamento sarà la chiave per conquistare le prime file. La rossa punta a sfruttare l'agilità della monoposto nei tratti guidati del circuito della Florida, cercando di arginare lo strapotere delle Mercedes di Antonelli e Russell. L'inchiesta che sta scuotendo i vertici dell'AIA continua a generare reazioni contrastanti nel mondo delle istituzioni sportive, con Ezio Simonelli, presidente Lega Calcio Serie A, che ha ribadito una linea d'estrema prudenza e garantismo. Restiamo alla finestra in attesa che la giustizia faccia il suo corso, ha dichiarato, ma è fondamentale non emettere sentenze mediatiche anticipate che danneggerebbero l'intero sistema calcio.
1: Il caso Rocchi, in modo di vedere, come poi ho anche avuto modo di dichiarare, noi fino a quando non ci sarà qualcuno che ci spiegherà il perché e cosa è successo, siamo ancora alla finestra, non credo che anche voi giornalisti siete molto alla finestra, cioè ad oggi non sappiamo le carte che sono in mano ai PM, ad oggi non abbiamo, diciamo, nessuna notizia da commentare e rimaniamo come sempre garantisti e quindi siamo dalla parte, insomma, delle associazioni, siamo parte della Camera e poi se ci dovessero essere delle cose che ci danno l'evidenza che sono state commesse le irregolarità, chi ha commesso le irregolarità, pagherà. In questo momento io non ne ho evidenza di queste irregolarità.
2: Vi auguro un eccellente mercoledì, spero che sia già eccellente questo mercoledì, penultimo giorno di aprile. Ieri ci siamo lustrati gli occhi, e ieri sera ho scritto che è come se fossimo usciti dal Louvre, la Gioconda e non solo, una partita sensazionale. Noi parliamo di commissariamento, di Zappi, di Rocchi, di Gervasoni, di tutte queste storie che molto spesso non ci fanno sorridere, anzi, e gli altri fanno calcio, gli altri sono in settima marcia e noi in ottava, e noi al massimo produciamo una seconda barra terza marcia. Mi avete scritto in tanti, soprattutto quelli che hanno acquistato il biglietto domenica scorsa per Milan Juve, vi capisco. Dovreste chiedere il 30% del rimborso. Se io sono il produttore di un film o un regista e vengo pagato tantissimo, non posso poi dire ma l'importante era andare in onda, o comunque era andare al cinema, o comunque era la programmazione per la visione del film. No, devo dare un prodotto di una certa qualità. Mi fa sorridere anche il concetto di chi dice ma le difese, quelli che devono sempre trovare il pelo dell'uovo. Ma giocavano talmente a velocità supersonica, la tecnica sopraffina, che le difese non avevano neanche il tempo di respirare, di pensare, di ragionare, erano troppo più veloci gli altri. Le difese non c'entrano, fanno un altro sport. Stasera vedremo l'Atletico, ma quello che abbiamo visto ieri meriterebbe il pagamento del biglietto prima, un supplemento durante, perché all'intervallo dovrebbero venire a dirti: mi dai altri 30 euro per quello che hai visto nel primo tempo, e possibilmente anche alla fine, mentre stai uscendo, hai mai visto uno spettacolo del genere? Mi dai altri 20 euro? Io credo che potresti anche dare tutti questi soldi, anche perché quella è una partita che resta nella storia della Champions, c'è chi dice tra le prime tre, c'è chi dice al primo posto, io dico datemi queste partite liberate.

liberateci da tutte queste problematiche assurde, da queste cose italiane, da Olivieri che parla ancora e da queste storie infinite, dal Consiglio federale che non si è ancora dimesso in blocco e dovrebbero cambiare questa legge. Quale legge? Se il Presidente si dimette, in automatico devono andare via tutti. Via! Dice, ma che via, fai parte di quel giro. Hai bucato anche tu, sei responsabile quanto il Presidente, hai avallato determinate cose, dovete andare via tutti. Invece Olivieri parla, l'altro parla, poi c'è il Presidente dell'Associazione Calciatori che non parla quando dovrebbe per tutelare i suoi assistiti, per tutelare delle riforme o delle scelte assurde come quella di far giocare gli under. Importante che sia un under che mi porti dei soldi. E come li tuteli i tuoi calciatori? Soltanto alzando la voce quando leggi qualcosa sui social, non ti va bene qualcos'altro? Lì li dovresti tutelare. E poi, questo è un tema centrale ormai da giorni, all'AIA, Associazione Italiana Arbitri, è rimasto soltanto l'usciere. E non c'è solo l'usciere, che la mattina non vede più arrivare nessuno e probabilmente molto presto se ne andrà via anche lui. Che non è un paradosso, è la verità, perché abbiamo dovuto ascoltare le lacrime di Zappi, presidente dell'AIA, che ieri è stato definitivamente fatto fuori, chiedo scusa per questo termine, ma è un termine che rende l'idea, nel senso che la squalifica fa in modo che Zappi non sia più il presidente dell'AIA. Abbiamo ascoltato il suo pistolotto prima della sentenza, tutti dicono così, io non ho niente da dire sul fatto, sono innocente, poi ha scritto una lettera, poi ha scritto un papiro, poi avrà acquistato qualche spazio pubblicitario, può fare quello che gli pare, magari due pagine su un giornale. Ma io volevo chiedere a lui, nel momento in cui è diventato presidente e sinceramente non sapevamo chi fosse, chi è Zappi? Non è stato una, non me lo ricordo da arbitro di grande livello, non mi ricordo altre cose sue, me lo ricordo che all'improvviso plana su una poltrona presidente dell'AIA 2024 dicembre, adesso non c'è più, siamo quasi a maggio, ma cosa ha fatto? Ve lo dico io, è stato il testimone oculare da presidente, quindi indifendibile, del più grande disastro della storia arbitrale da quando ci sono gli arbitri. E ti dobbiamo pure chiedere scusa, io non entro nei meandri della vicenda, della giustizia e tutto quanto, ma hai fatto zero da presidente, non hai fatto nulla, 0,0. È il momento più triste per gli arbitri, mi scrivete in tanti anche giovani arbitri e non posso pubblicare tutte le cose che mi scrivete, ma me ne scrivete tanti e vi capisco. È difficile, una volta c'era l'entusiasmo per abbracciare questo nuovo ruolo, adesso c'è lo sfacelo, il disagio, lo capisco. È il tuo presidente che in un anno e passa nulla ha fatto, non ha detto una parola a Rocchi che doveva essere rimosso dall'incarico, tecnicamente, parlo di vicende tecniche, in tempi non sospetti, e adesso che facciamo? Quasi dobbiamo chiedere scusa. Ma tu dovresti chiedere scusa al calcio italiano per i disastri che ha fatto l'AIA e tu di quell'AIA sei stato fino a poco fa presidente, quindi avanti un altro. È arrivato l'usciere, potrebbe fare anche lui open bar, anche perché se va col foglietto e non fanno domande e non c'è una domanda e chi ha la trasmissione accetta questo ciclo stile senza fare mezza domanda, giornalisticamente parlando, è rimasto soltanto l'usciere. Quando andrà via l'usciere, con tutto il rispetto, lo dico per i vicepresidenti e per tutti quelli che volete, quando andrà via l'usciere faremo un altro carosello dedicato all'AIA. Un paio di cose volevo aggiungere in questo video per quanto riguarda il giro delle panchine, ne ho parlato ieri sera a Sport Italia. Ho raccontato la vicenda Napoli, che sarà importante un incontro, ho raccontato alcuni retroscena su Palladino, che due mesi fa era un allenatore felice e ricambiato soprattutto dalla società. Adesso c'è un po' di delusione, un po' di malcontento che parte dalla società,
Evidentemente Palladino ha memorizzato questa cosa, ha un contratto fino al 2027, ma si stava parlando

0: di rinnovo per non attraversare l'ultima stagione o la seconda stagione, che poi è stata una stagione, la prima iniziata in ritardo per le note vicissitudini e perché Palladino è subentrato in corsa, ma siamo fermi e qualsiasi soluzione oggi è possibile, anche che Palladino vada via. Rispetto a 2 mesi fa è cambiato il mondo. Il Bologna vorrebbe Italiano ha dei dubbi, vi confermo quanto anticipato sul Sassuolo. Se dovesse andare via Grosso, che piace alla Fiorentina e non solo, ci potrebbe essere questa opzione legata da Abate, che piace moltissimo al Sassuolo. Avete letto tutti i discorsi collegati ad Alisson, notizie che vi ho anticipato e che ho fatto dei video, e vedremo poi la definitiva quadratura. Mario Ghila, vi ricorderete, già dallo scorso dicembre il Milan, che stava già cercando di avanzare all'interno di rapporti difficili tra Lotito e Tare, ma anche qui vedremo e capiremo. Dobbiamo stare attenti alla Juventus, perché la Juventus si sta avvicinando lento pede all'obiettivo, alla conquista della Champions, e il discorso portieri, i discorsi centrocampisti, i parametri zero, le evoluzioni che ci saranno. Ho parlato anche della Juve, che ha studiato Mario Ghila, vedremo tante cose anche qui. Quello che vi posso dire è che se non dovesse restare Vlahovic, chiaramente arriverebbero due attaccanti. Se dovesse restare Vlahovic, ed è tutta da chiarire questa vicenda, ne arriverebbe almeno uno forte. Avete memorizzato i discorsi legati alle riflessioni su Lewandowski, andate e ritorno. Colomboigny è sempre un pezzo da 90 nella testa della Juventus. Quello che ho aggiunto ieri è che è stato fatto un sondaggio per Nicholas Jackson, che lascia il Bayern a fine stagione, torna al Chelsea per andare, forse anche in prestito, vediamo, dipenderà dalle offerte. È un nome che la Juve valuterà. Poi, ripeto, siamo ancora a fine aprile, ci sarà tempo, anche se molte cose stanno accadendo. Salutatemi l'usciere dell'Associazione Italiana Arbitri e portategli la mia solidarietà, magari fatemi sapere. Un caro saluto a tutti, a presto, ciao!
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare attraverso anche una serie di interviste che vi proponiamo sul campionato, sull'attualità calcistica in generale. Partiamo ascoltando le parole di Giancarlo Antognoni, autentico simbolo della Fiorentina, campione del mondo del 1982, che si è soffermato appunto sul campionato in generale per poi affrontare anche altre questioni.
1: Giancarlo, uno sguardo generale al campionato che sta per concludersi, che campionato è stato?
2: Ah, ma come sempre un bel campionato un po' per tutte le squadre. Chiaro, chi vince ha sempre ragione. Le altre, vabbè, sono varie competizioni, che Champions League, Europa League, Conference. Chi ha raggiunto questi obiettivi credo che abbia ottenuto il risultato che forse si era prefisso. Mentre le altre, insomma, hanno sofferto un pochino.
1: Che sensazioni, che emozioni hai provato ieri vedendo Paris Saint-Germain, Bayern Monaco?
2: Ho visto una partita molto bella innanzitutto. Chiaro che se uno pensa che la partita finisce 5-4, i critici dicono non è possibile che una squadra come il Bayern prenda 5 gol. E allora, per, diciamo, i tecnici sicuramente avranno visto una partita un po' diversa a livello tattico, però è stata una bella partita che la gente ha apprezzato, anche perché in campo c'erano giocatori forse migliori d'Europa, e non solo d'Europa, ma a livello quasi mondiale.

0: e quindi abbiamo assistito a una bellissima partita. Solo il risultato è stato un po' troppo, diciamo, esagerato per una partita di calcio.
1: Quindi è una questione di calciatori?

che ci vuole la libertà. Io non devo collaborare con nessuno, io devo essere libero di esprimere il mio giudizio, devo essere capace di fare delle domande che siano giornalistiche, altrimenti se me la cavo con un io non posso, chi sono io per farlo, eventualmente lo fa un altro, devo fare un'altra cosa. La prossima volta, torniamo a Gravina, dovrebbe auto-intervistarsi, piuttosto che andare da una fantastica giornalista come Lilli Gruber, dovrebbe mettersi un microfono, lo specchio di fronte, una sagoma, si fa le domande e si dà le risposte in automatico e la manda a reti unificate, come succede per il saluto di fine anno del Presidente della Repubblica, il saluto e le considerazioni del Presidente Gravina, che dice: io non ho sbagliato, io ho fatto bene, è una vergogna parlare degli arbitri, è uno schifo quello che sto leggendo, è uno schifo quello che sta accadendo, e invece è tutto regolare quello che ha fatto lui, che ha ammazzato, tra virgolette, il calcio italiano. Siamo a questi livelli e per questo motivo io, se dovessi scrivere uno statuto, un nuovo vademecum, metterei che all'interno del Consiglio federale, nel momento in cui il Presidente si dimette o viene sollevato dall'incarico o scade il mandato, in automatico devono cascare tutti i componenti del Consiglio federale. È una legge che devi fare, è una regola che devi mettere scritta e passarla agli atti in archivio, perché altrimenti noi continuiamo a farci prendere in giro, oppure lui pensa di prendere in giro vita naturale durante senza un contraddittorio. La prossima volta vieni, facciamo due domande, nulla di particolare, ma almeno ti mostri di rispondere a delle domande che ti fanno in automatico su argomenti pregnanti, senza parlare di cose in generale e soprattutto senza avere un microfono in assenza di contraddittorio. Vi lascio dicendo un'altra cosa, che questo è veramente open bar con Bologna, come se foste al bar, ma vi sembra logico che Gravina dica durante quell'intervista: è uno schifo quello che sto leggendo sugli arbitri, i sono stati infangati, infamati ancora prima? Forse Gravina non ha capito una cosa che avrebbe dovuto memorizzare: a noi interessa questa inchiesta con la giustizia che in un senso o nell'altro farà chiarezza, ma a me fa già schifo vedere che un arbitro si presenti in caserma e non entro nei meandri perché aspetto di capire cosa decideranno, ma mi fa già schifo, chiedo scusa per il termine, vedere l'arbitro che si presenta in caserma. Mi ricorda delle cose di altri tempi che mi fanno ribrezzo a prescindere, ma a me e a voi credo che nessuno interessi dare un giudizio su cose extracampo. Gravina avrebbe dovuto dire, piuttosto che dire proprio ribrezzo e assurdo il fango che stanno lanciando sugli arbitri, cosa non ha fatto su un sistema arbitrale che ha avuto come presidente dell'AIA anche gente condannata per droga, e che l'altro presidente è stato sospeso e quindi decade, e che il capo del VAR sta per essere interrogato, anzi è stato interrogato, e che l'altro si parla di falsa testimonianza. A me dell'extra campo interessa poco, mi interessa il campo, ed è stato un disastro che nessuno ha fermato. Abbiamo visto arbitri regolarmente promossi e non all'altezza, abbiamo visto arbitri confermati e incapaci, e Gravina che stava lì, questa come altre cose le ha lasciate scivolare in cavalleria, e adesso tra un po' vuole che gli si chieda scusa. Uno porta il pallone e l'altro porta l'arbitro. Sarebbe stato giusto che nessuno o non avere una situazione con qualcuno che debba portare l'arbitro il pallone, rispondere a un invito, facciamo due o tre domande, mi dimostri di esserci, e non vai dove fai uno sproloquio e nessuno alza il contraddittorio. Ennesima occasione persa da parte di chi pensa che gli altri siano degli stupidi, ennesima occasione persa da parte di chi le domande non le vuole ascoltare, perché è stato abituato in questi anni a non ascoltare domande. Ditemi cosa ne pensate, buon proseguimento e un caloroso abbraccio a tutti. Ciao!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: La sigla la conoscete, l'editoriale interno TMV Radio, oggi giornata importante perché nel frattempo cominciano gli interrogatori, non ci sarà Rocchi come sapete dal PM, c'è invece Gervasoni che è raggiunto da i nostri colleghi, tra i quali c'è anche Ivan Cardia, è stato accompagnato naturalmente dal suo avvocato Michele Ducci, vi diamo proprio gli aggiornamenti. Michele Ducci, l'avvocato di Gervasoni, ha detto noi siamo qui per un episodio, l'unica cosa detta. E unica cosa detta invece dal indagato, diciamo così, Gervasoni, è stata rispetto al lavoro della magistratura, risponderò senza problemi, quindi poi è entrato dentro e adesso cominciano gli interrogatori, quindi la vicenda arbitri, l'inchiesta sugli arbitri procede, oggi è una giornata sicuramente molto importante per le deposizioni che sono arrivate da, in questo momento da, che arriveranno in questo momento da Gervasoni accompagnato appunto dal suo legale. Ieri partita meno spettacolare per quanto riguarda la Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal, meno spettacolare dal punto di vista della fattura dei gol, sono due gol arrivati su calci di rigore, grande battaglia in campo e allora il dibattito sulla bellezza del calcio, l'essenza del calcio si porta avanti e vi leggerò anche le parole di Cabrini in tal senso. Nel frattempo l'Italia del calcio si interroga sul suo futuro, i club si interrogano su come chiudere questa stagione cercando di centrare i vari obiettivi, ma anche già si concentrano su quello che sarà l'obiettivo del calciomercato per il prossimo anno. Buongiorno allora da Vincenzo Marangela, Giorgio Sorani in cabina di regia, già coadiuvato da Andrea Maiocca. Andiamo però dal direttore Marco Piccari. Marco Piccari, buongiorno direttore.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, giornata importante, cominciamo dalle parole di Gervasoni, molto chiaro, molto netto rispetto alla magistratura, il lavoro della magistratura, risponderò, suo avvocato, noi siamo qui per un episodio, non c'è Rocchi come già sai, la tua impressione di quello che può succedere oggi o comunque a partire da oggi?
2: Ma oggi insomma lui dovrà rispondere a delle domande e vediamo, insomma, poi credo che siamo veramente agli inizi di tutto. Questo interrogatore, insomma, si è presentato Gervasoni, ricordiamo che era anche nel pieno diritto di Rocchi di non presentarsi, è una scelta difensiva, anche perché insomma l'avvocato ha detto chiaramente il motivo per cui non si presenterà Rocchi, di conseguenza siamo agli inizi. Vincenzo, poi se tu mi chiedi qual è la mia sensazione di tutto questo, onestamente mi sembra che rimango un po' fedele a quello che è stato il pensiero iniziale che ho avuto, mi sembra molto una situazione di grande conflitto nel mondo arbitrale, la vedo molto in questa maniera e al momento diciamo non ci sono altri indagati se non tutti quelli che riguardano il contesto arbitrale, vediamo quello che succede. È proprio non abbiamo, diciamo, ancora gli strumenti per poter prendere un'idea chiara e soprattutto prendere una posizione.
1: Chiaramente poi molti si addentrano in quelle che possono essere le ipotesi, ma chiaramente le ipotesi restano sempre un po' così aleatorie, quello che conta sono le certezze che cominceranno ad arrivare eventualmente da quelle che saranno le risposte dei primi indagati e da lì piano piano si costruirà un pochettino un castello di certezze in più in dubbi totali. Ci sono state anche le parole di Gravina ieri che avrai sentito sicuramente, non so se ti senti di commentarle perché comunque anche lì.
2: Ma guarda, io ti devo dire la verità, Vincenzo, io ho seguito un pezzo proprio iniziale di questa intervista alla 7 ieri, però io sono rimasto molto sconcertato, sono sincero. Ho sentito dire una cosa che lì mi ha un po' irrigidito, ma lo dico veramente con grande rispetto, quando ha detto, dice, beh, non si può parlare di fallimento di questa che è stata la gestione. Allora io ti dico, non si va al mondiale per tre volte consecutivi, due riguardano questa gestione che è stata 8 anni, onestamente come si fa a non dire che non sia stato un fallimento? Non capisco dove si...

0: anche le giustificazioni, lì mi sono rimasto un po' sconcertato, sono sincero, perché non ammettere, diciamo, che ci sono state delle responsabilità, degli errori, e parlare di programmi che poi sono spuntati dopo e non prima, ti devo dire, da parte mia c'è grande delusione, sono sincero, insomma, ieri l'ho manifestato anche subito mentre lo sentivo. Siamo di fronte ad un paese dove raramente, Vincenzo, qualcuno si prende delle responsabilità quando ci sono degli errori, insomma, e questo, diciamo, la cosa molto che fa arrabbiare.
1: Direi proprio di sì. Poi, tra l'altro, devo dirti, Marco, che io continuo a vedere delle giustificazioni, o comunque il calcio è andato bene, abbiamo vinto l'europeo, il nostro movimento è apprezzato da tutti, ma da chi è apprezzato, onestamente? Cioè, poi se ce la vogliamo cantare e suonare da soli, significa continuare a voler chiudere gli occhi, e quindi evidentemente questa era l'unica strada da perseguire. Non so cosa pensi invece della questione commissariato, sei d'accordo con le sue parole che comunque lo sport deve restare indipendente dalla politica, o ci sono dei momenti in cui secondo te bisogna appoggiarsi a una ristrutturazione totale?
0: A me la politica mi preoccupa molto, se ogni volta che in questa situazione qui si parla di ingresso della politica in questa situazione qui, mi preoccupa, anche perché credo che loro dovrebbero fare occuparsi di cose che molto più problematiche in questo momento. Sinceramente non sono d'accordo, non ero d'accordo al commissariamento, poi preferisco, diciamo, più la strategia di trovare qualcuno che possa prendere in mano questa federazione e provare a risolvere qualche problema, ce ne stanno tanti, però non ero molto convinto della scelta del commissariamento sin dall'inizio, e quindi mi sembra che il CONI è stato chiaro che non ci sarà questa situazione. Quindi attendiamo adesso la scelta dell'uomo che dovrà prendere il posto di Gravina, con la speranza che possa, diciamo così, intervenire e fare delle cose che possono portare un miglioramento immediato.
1: Per il resto, come detto, noi siamo qui a guardare, ad analizzare, cerchiamo di vedere poi quando succede, quando usciranno i fatti, quello che succederà. Dopodiché parliamo anche un po' di calcio. Ieri che sensazione ti ha lasciato invece Atletico Madrid-Arsenal? Che partita è stata?
0: Ma guarda Vincenzo, io ti devo dire la verità che a me è piaciuta pure questa di partita. È una partita diversa, è stata una partita diversa, decisa, diciamo così, da due rigori che io sinceramente non avrei dato, nessuno dei due. Però è stata una partita anche questa combattuta, con delle emozioni diverse, con due squadre che hanno un modo di stare in campo differente. Poi l'obiettivo per tutti è quello di passare il turno. Adesso rimane tutto in bilico in questa partita, ma come nell'altra partita. Quindi questo secondo me sta a significare che, a prescindere poi dalla strategia che hanno scelto, diciamo, queste quattro squadre, e anche, diciamo, il modo di interpretare la partita, che è diverso, ma alla fine sono due partite che rimangono in bilico, quindi il risultato è lo stesso. Poi possiamo parlare di gusto, cosa piace di più tra le due, qual è il calcio che ti piace di più, ma la finalità è la stessa. Cioè abbiamo due partite che alla fine non hanno detto chi passerà delle due squadre, hanno lasciato in bilico completamente l'esito finale per le quattro squadre. Io la vedo un po' così, insomma, nel senso, le strategie sono differenti, ma alla fine quello che vogliono ottenere tutti è passare il turno, e a questo punto dobbiamo attendere ancora altre due belle partite, ne vedremo secondo me ancora delle belle, io sono convinto di questo.
1: E c'è il famoso dibattito che andrà avanti, perché in tanti ieri ci scrivevano, sia qui sia sulle altre emittenti, bellissimo. Vedere quella partita tra Manchester, Paris Saint Germain e Bayern Monaco, perché è stata una partita ricca di emozioni, di gol, di spettacolo, che è data anche dalla qualità. Poi parlavo con Mirko Nicolino del fatto che i dati parlano chiaro, la palla viaggia in Europa al doppio della velocità rispetto all'Italia, e questo fa tutta la differenza, perché per far viaggiare la palla così velocemente vuol dire che tu devi avere una tecnica straordinaria, quindi la tecnica fa tutta la differenza di questo mondo. Però allo stesso tempo magari quegli errori difensivi sono comunque parte del calcio, e qualcuno dice, io però se stavo 5-2 e mi ritrovavo alla fine della partita 5-4 mi sarei avvelenato. Tu che ne pensi?
0: Ma io ti devo dire la verità che su 5-2 anch'io pensavo che la partita fosse finita, però dopo vedi l'altra squadra, che è il Bayern Monaco, che si mette lì, non si scompone, crede nel

0: Jamal, ne puoi citare tra Julian Alvarez, ne puoi citare quanti vuoi tu. Di difensori invece se ne vedono già un pochettino di meno.
1: Sì,
0: Questo
1: questo è
0: racconta che
1: vero,
0: il
1: però per
0: campo
1: esempio,
0: calcio è cambiato.
1: per esempio Marquinhos è un gran difensore, io lo prenderei subito
0: Martinez sì, Martinez
1: se
0: sì.
1: fosse, diciamo,
0: Poi
1: se ci fosse questa possibilità. Marquinhos mi sembra uno che sta nel Paris Saint-Germain, dall'altra parte pure nel Bayern Monaco mi sembra che ci siano difensori scarsi, però ragazzi, perché se noi vogliamo dire che questa partita che dove sono stati segnati 9 gol ci stanno difensori, diciamo, che non sono capaci a difendere, mi sembra un po' eccessivo. Ecco, io credo che lì ci sia un po' di tutto da considerare. C'è sicuramente degli errori, ma ci sono anche la qualità dei giocatori, l'interpretazione della partita di voler segnare un gol più dell'avversario. Io partirei da questo presupposto. Insomma, stiamo parlando di una squadra che è campione d'Europa in carica, e quando arrivi in quel modo a vincere vuol dire che c'hai anche difensori forti.
0: se non dovesse per esempio arrivare in finale il Paris Saint-Germain, quanto si dovrebbe mangiare le mani dopo il 5-2 che è stato rimontato in 5-4?
1: Dovrebbero mangiare semmai. Vincenzo, queste sono due squadre che devono andare in finale,
0: Sì,
1: se
0: questa è
1: sarebbero
0: la finale
1: affrontate in
0: anticipata,
1: finale.
0: poco ma
1: Questa è una
0: sicuro.
1: finale anticipata, sono forti. Se perde col Bayern Monaco, che ci può stare il ritorno, perché la partita è apertissima, hai perso comunque contro una squadra forte. Io non lo so, non credo che si possa recriminare molto. Qualcuno potrebbe dire, però se stavi attento, però c'è il Bayern Monaco dall'altra parte, che fai? Ti chiudi? Cioè, il discorso è questo, io faccio un rigiro allora l'osservazione. Se il Paris Saint-Germain si chiudeva in difesa, pensate che non prendeva più gol ieri l'altra sera? O forse l'avrebbe preso comunque? Anche perché qualche gol è stato anche in mischia su palla buttata in mezzo con le marcature. Cioè, onestamente a me mi risulta difficile dare una ricetta per dire quello che può essere giusto per arrivare a ottenere il risultato. È un antico dibattito questo, nel senso che noi l'abbiamo fatto per anni, insomma, quindi
0: Sì,
1: alla fine
0: voglio bufere su bufere.
1: è un vecchio dibattito dove ci si divide pensando che ci sia una ricetta per poter vincere la partita. Perdonatemi, ieri sera ad esempio c'è stato un calcio di rigore dove, ad esempio, per me non era rigore, però lì c'è un errore del difensore che lascia l'attaccante filare davanti e lì ti metti in una condizione che vai a fare l'errore, e poi arriva magari un minimo contatto, l'arbitro fischia il rigore, ma lì c'è un errore del difensore. Quindi siamo sempre lì. Nei gol, secondo me, c'è sempre un errore, oltre alla giocata.
0: Quindi si lavora meno sulla fase difensiva, meno sulla crescita tecnica del difensore e molto di più invece su quella che è la propulsione, chiamiamola così, offensiva, in ossequio, tra virgolette, a quello che è il calcio comunque moderno che chiede.
1: Sì, secondo me sì, Vincenzo, perché lo stesso Simeone ha cambiato molto, se vai a vedere, non è più quella. Simeone qualche tempo fa veramente era una squadra che metteva il pullman davanti alla porta, e aspettava l'occasione. Io ho visto un Atletico Madrid che non c'ha più questa interpretazione così esasperata. Quindi io penso che bisognerebbe andare un po' più nella direzione di proporre un po' di più, ecco, di provare, di osare un po' di più. Però sai, ognuno sceglie la propria strategia, dai.
0: Allora ti leggo invece le parole dell'ex difensore Antonio Cabrini Bianconi, che è stato intervistato da Repubblica oggi, che è tornato sulla partita del Bayern Monaco, del Paris Saint-Germain contro il Bayern Monaco. Per molti è un bello spot per il calcio moderno, dice. Io non ci vedo chissà quale innovazione, ma una catena di episodi in cui qualcuno ha fatto la cosa giusta e altri hanno sbagliato. Ai miei tempi per fare 9 gol in una partita era alquanto improbabile. Poi aggiunge anche un po', facendo la differenza ovviamente tra il calcio che ha vissuto lui e quello che invece si vede oggi, che naturalmente ha vissuto tanti cambiamenti, no? Una volta era difficile che i marcatori lasciassero scappare gli attaccanti, anche i più rapidi, ma difendere come un tempo oggi è impossibile, avremmo preso tutti un sacco di cartellini, attaccanti compresi. Le partite sarebbero durate un'eternità per le continue verifiche al video. Mi fermo per ora su questo passaggio qua e ti chiedo, è anche il cambio delle regole che ha accompagnato un
1: Sì,
0: cambio un po' di atteggiamento in campo delle squadre?
1: ma guarda che la vita è 80, 70, 80 ti dicono noi avremmo preso un sacco di cartellini, forse avremmo giocato 5 minuti in questo calcio. È vero, sicuramente il ruolo

0: difensore adesso è messo un po' in difficoltà, ma lo vedi anche come deve marcare dentro l'area, cioè, se deve mettere le mani dietro, deve stare attento, delle volte sembra un giocatore di subbuteo, sinceramente sta anche fatto di contatto, di fisicità, io su questa cosa sono sempre stato un po' restio, però è chiaro che si va in un'evoluzione, si va in una strada diversa e pure il difensore si deve adeguare.
1: Compreso, diciamo,
0: però vorrei ricordare a Cabrini che c'è una partita del secolo che è finita 4-3 con tanti contatti nei tempi supplementari, vorrei ricordare anche un Italia-Brasile 3-2 spettacolare, cioè onestamente se andiamo indietro anche nel passato ci sono state partite con un po' di gol, dai.
1: Sì, quello sicuramente, però era più una rarità rispetto alla normalità che adesso si sta abbracciando in questi tempi dove...
0: Tu pensi che il Bayern Monaco ha fatto un sacco di gol nella Bundesliga quest'anno, avendo, mi sembra, la seconda migliore difesa. Quindi si va in una direzione differente, dai.
1: Torna anche sul calcio, il calcio verticale è più divertente, dice Cabrini. Si è recuperata l'idea di conquistare velocemente l'area avversaria. Dobbiamo ringraziare soprattutto la Premier League per questo. Poi, in conclusione, dice, non mi piace per niente, a proposito della parola catenaccio, e comunque si dice, l'Italia era abituata a fare catenaccio, a me non piace per niente, è una caricatura che non tiene conto della qualità tecnica e dell'impegno che avevano le nostre difese. Chiaramente porta anche un po' acqua al suo mulino, però ritorniamo a quei discorsi che facevamo prima, cioè un tempo c'erano anche più difensori di qualità, adesso ce ne sono davvero pochi.
0: Sì, no, ma su questo, ti ripeto, c'è stata un'evoluzione di questo ruolo, che ha cambiato, che è dovuto cambiare anche in base praticamente a quello che è stato un po' il concetto di calcio, che è diverso. Quindi io sono poi d'accordo con Cabrini quando dice che il calcio verticale è molto più bello, il calcio della rapidità di arrivare in porta e non fare praticamente 200.000 passaggi. E questo forse lo stiamo vedendo in parecchie situazioni, che è un po' più cambiato, ci sono squadre, anche allenatori che prima magari praticavano un po' più il possesso palla, adesso lo hanno un po' allentato andando un po' più in verticale, lo stesso Guardiola ha un po' cambiato questa filosofia rispetto a come è partito, mentre qualcuno invece rimane ancora a quel tipo di calcio e sinceramente un po' noioso. A me piace più l'idea di andare subito in verticale, Vincenzo, e andare subito a cercare il gol, e qui si sta ritornando magari ad una concezione di calcio dove qualcuno lo praticava qualche anno fa ed era forse un po' troppo avanti con i tempi. Adesso magari questo calcio sarebbe stato un po' più adeguato, ecco.
1: Allora, abbiamo scatenato i nostri amici, ci sono già delle note audio che possiamo andare ad ascoltare. C'è subito un messaggio di un altro nostro amico che dice: secondo voi però se fosse stata la finale anziché la semifinale di andata, domanda che giro subito a te perché la trovo intrigante, sarebbe finita 5-4?
0: Ma non lo so, se finiva 5-4, però io sono convinto che si sarebbero affrontate veramente con questo tipo di idea, cioè di sopraffare l'avversario. Sono due squadre che hanno una facilità di arrivare in porta che è clamorosa, ragazzi. Vediamo anche questo lato qui. Hanno dei giocatori in grado di fare la differenza nell'uno contro uno, sono rapidi, si muovono tutti insieme, se vai a vedere grandi movimenti senza palla, secondo me si sarebbero affrontati sempre con l'obiettivo di provare a fare gol. Poi è chiaro che la finale magari può portare una maggiore, diciamo così, rigidità da questo punto di vista, perché ti giochi tantissimo.
1: Allora, prima di sentirci le note audio, c'è una domanda tecnica a quale non posso che far rispondere al nostro direttore, che tanto lo racconterà anche durante Maracanã, perché ci chiedono della programmazione di domani, 1° maggio.
0: Ah sì, la programmazione di domani, Vincenzo, grazie dell'opportunità. Intanto domani noi manderemo, diciamo così, un po' in replica la giornata di oggi, ci prendiamo così una pausa per poi ritornare nei prossimi giorni. Ci sarà anche però Storia di Calcio alle 18.30 come sempre, e tra l'altro una bella storia di calcio realizzata da Francesco Tringali. Quindi andrà domani alle 18.30 sulla nostra app, però diciamo così la programmazione di domani prevede un po' le repliche, ecco, quindi ci siamo presi una giornata anche noi, ecco.
1: Quindi però avrete tanti contenuti da poter andare a vedere mentre vivete la vostra giornata di piena libertà andando a fare bagordi in giro, divertitevi, godetevi e tenete sempre un occhio e un orecchio a TMV Radio. Note vocali, vai Giorgio.
2: Buongiorno Vincenzo, una domanda a te e al direttore.
1: Wow.
2: Però te so come la pensi, tra virgolette. Direttore carissimo, un suo giudizio. La procura è quella di Milano, dove sappiamo c'è un'abbastanza, se non nutrita, componente di gente

0: interista. In teoria uno non dovrebbe proprio pensare a questo concetto maligno dietro, però i fatti e le dimostrazioni della politica in generale, a partire da Russa, sono tutte che l'Inter è intoccabile. Un suo pensiero su questo situazione, dobbiamo fidarci? Non lo so. Saluti Marco Moretta.
1: Intanto, visto che mi ha chiamato in causa anche a me, io dico dobbiamo fidarci sempre delle istituzioni,
2: certo.
1: Lasciare che le indagini facciano il loro corso e poi capire dopo, perché è un attimo a costruire caselli di carta e poi dopo alla fine pagano ingiustamente personaggi, situazioni, eccetera. Quindi bisogna avere fiducia, è l'unica cosa che ci resta da fare. Aggiungo però una lettura che è arrivata da un portale che si chiama Il Dubbio News, che diceva che parla appunto di quello di cui l'agenzia ANSA ha già parlato, che l'agenzia ANSA, che è diventata un po' il punto di riferimento, no, di questa indagine, ha raccontato anche i giorni scorsi che c'era tensione all'interno della procura, sostanzialmente perché il capo della procura, Viola, non sarebbe stato invocato e informato della convocazione di Rocchi da Ascione, che invece aveva già agito in questo caso. E quindi la domanda che magari molti si possono porre, un'ulteriore domanda rispetto a quelle che già ci siamo poste, è perché eventualmente?
2: Esatto, però sul resto sono d'accordo con quello che hai detto tu
1: Sempre
2: prima.
1: che, perché noi ragioniamo anche qua per ipotesi, magari i contrasti nascono da altro, però pare che nasca soprattutto dal fatto che Viola non era stato informato da Ascione della convocazione di Rocchi.
2: Rocchi. Per il resto, per rispondere alla domanda del nostro ascoltatore, io sinceramente ho sempre la fiducia, se a prescindere, però sinceramente al momento io mi limito a quello che è uscito, cioè, siccome non c'è un club indagato, un tesserato di un club, è inutile parlare di squadre, parliamo di quello che è uscito fuori e è emerso in questo momento. Punto, fine.
1: Altro auto vocale, vai Giorgio.
3: Ciao ragazzi, Andrea da Vicenza. Secondo me anche il calcio moderno ormai si basa molto di più su quella che è la tattica offensiva o comunque su un calcio offensivo. E per quanto riguarda invece la fase difensiva, si lavora molto sulla riconquista palla e mettere poi giocatori che siano in grado di fare l'uno contro uno. Le squadre straniere, soprattutto rispetto a quelle italiane, badano poco alla tattica difensiva ed è proprio questo che mi fa arrabbiare, perché se tramite riforme o tramite altre cose noi avessimo portato il calcio italiano al livello che è quello europeo adesso, noi saremmo ancora più forti perché noi abbiamo anche la tattica difensiva rispetto agli altri.
1: Che ne pensi della lettura di Andrea?
2: No, ci sta, però io credo che abbiamo perso. Noi abbiamo un problema, oltre a questo che magari possiamo così evidenziare, ma abbiamo anche un problema di ritmo, di intensità, Vincenzo. Questo non lo sottovalutiamo come problema. Il nostro calcio va più piano, c'è poco da fare. E quindi questo secondo me è un tema che è un problema che va affrontato. C'è meno intensità. Si gioca meno proprio a livello di tempo, ci sono più interruzioni, c'è un atteggiamento in campo molte volte che va, diciamo così, a spezzare il gioco, con sceneggiate dei calciatori, con un modo, diciamo, di se sto in vantaggio perdo tempo. Secondo me questo è un altro tema, un'altra situazione che mette il nostro calcio in difficoltà. Se vai in Europa e vedi che vanno tutti più forti di te. Ma ti parlo proprio di intensità, di velocità.
1: E di velocità del pallone. Tra l'altro, poi sembra ritornare indietro nel tempo. Ricordi chi è che parlava di velocità del pallone? Era un certo Leroy, Michel Platini, quando gli si diceva, eppure quando esci dal campo sembra che non sudi, lui diceva perché non devo correre io, devo correre il pallone. E all'epoca c'erano sì giocatori di grande qualità che sapevano farlo correre il pallone, no? Quindi poi tempi moderni, tempi passati, poi si torna sempre lì, la qualità passa dai piedi.
2: No, la qualità è importante, secondo me la qualità è chiaro che ti aiuta tantissimo, poi ci deve essere anche un'organizzazione, un'idea di come praticamente far viaggiare sto pallone. Non so, io la cosa che vedo spesso, Vincenzo, è che quando vedi queste partite qui vedi tanto movimento senza palla dei calciatori, proprio il movimento continuo. E quindi c'hai sempre la possibilità di trovare una soluzione. Se sei statico, fermo, fai fatica, aspetti la giocata del singolo, così non è che. Per me noi, in questo momento siamo anche indietro come concezione di calcio, cioè proprio dovremmo fare uno step, e secondo me qui dovrebbero essere gli allenatori a fare qualche cosa in questo senso, a fare diciamo uno step. Stanno, io non so se tu la pensi come me, ma se devo dire una squadra che mi ha fatto vedere qualcosa di a livello di calcio è il Como, poi ci metto l'Inter perché comunque ha prodotto tanto a livello offensivo, e il resto sinceramente io ho visto veramente poco. Ho visto uno Spalletti che quando è arrivato ha dato alla Juventus un indirizzo diverso, e spero che possa continuare su questa strada il prossimo anno, magari con l'inserimento di qualche giocatore che possa servire a lui.
1: Non abbiamo, credo, altre note vocali, chiedo a Giorgio. No, perfetto, abbiamo un'ultima testuale che poi giro a Marco, e così poi dopo ci salutiamo e annunciamo anche quelli che sarà il programma di Maracanã di questo pomeriggio. Perché altra domanda che ci chiedono, se hai, cioè più che domande è una riflessione, se hai dei difensori forti poi magari sul 5-2 non prendevi più gol, questo non lo possiamo sapere, vale un senso nell'altro, però il Paris Saint Germain il difensore forte ce l'ha in teoria perché è Marquinhos, e nonostante questo si è trovato di fronte una squadra come il Bayern Monaco che comunque non molla mai, e questo va anche riconosciuto, no? Sostanzialmente
2: sì, ma guarda che poi i difensori forti vengono messi pure in difficoltà dai giocatori tecnici, quindi l'altra sera ne abbiamo visti veramente tanti, ecco.
1: Esatto. Però è un dibattito che resterà sempre aperto e che trovo molto interessante, quindi poi avremo modo sicuramente di affrontarlo, e lo farai anche a Maracanã. Di che si parla già a Maracanã?
2: Ma è chiaro che su questo si ritorna, perché abbiamo le due partite che, come comparazione, poi Vincenzo cominceremo a dare uno sguardo anche alla giornata di campionato, perché comunque ci sono ancora degli obiettivi da raggiungere tra Champions e salvezza, quindi daremo un'occhiata al campionato e analizzeremo un po' di situazioni che riguarderanno la giornata che arriva.
1: Bene, così allora non mancate all'appuntamento di Maracanã a partire dalle 13. Grazie a Marco Piccari, ciao.
2: Grazie,
1: Marco.
2: Vincenzo, tra poco, ciao.
1: Termina qui il nostro editoriale del giovedì, noi ci ritroviamo tra poco con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi oggi non ci sarà Luca Calamai, ma avremo alle 12.05, lo dico anche a beneficio del nostro Giorgio Sorani, Fabrizio Ponciroli, visto che salterebbe l'editoriale di domani per i motivi che ha raccontato Marco Piccari, quindi lo recuperiamo in un collegamento alle 12.05. Lunga chiacchierata con lui, poi Camillo De Michelis, Casa Juve per le ultime sul mercato, e torniamo anche sull'Under 20 che ieri ha perso contro l'Atalanta, che ha trionfato in Coppa Italia di categoria ai calci di rigore, partita che era andava avanti per 1-0, poi è finita 1-1 con l'Atalanta che trova il pareggio proprio al fotofinish, si va ai rigori e lì l'Atalanta è perfetta, la Juventus meno, e quindi l'Atalanta alza la Coppa Italia per categoria. Poi con Alain Valnegri ovviamente torniamo sulla gara di Champions League invece di ieri sera, e facciamo un po' anche la presentazione di quello che sarà il prossimo turno di campionato. Vi aspetto tra pochissimo.

0: Buonasera, buonasera gentili telespettatori, bentrovati al consueto appuntamento con Fuori Gioco, martedì sera su Prima TV alle 21, puntuali per parlare di calcio come non ne parla nessuno, almeno ci proviamo. Il Napoli va dritto verso la Champions League, ormai manca poco all'aritmetica per il secondo anno sulla panchina di Conte e verso il secondo posto che qualcosa per qualcuno vale. Per altri no, ma noi parleremo certamente di questo, parleremo del presente, del futuro, parleremo dello scandalo, della bufera sull'AIA e sul settore arbitrale che potrebbe coinvolgere anche i club. Al momento non ci sono coinvolgimenti ufficiali di club calcistici all'interno dell'inchiesta, però ovviamente si attendono ulteriori sviluppi nei prossimi giorni perché ci saranno certamente ulteriori elementi nelle mani dei PM in questo momento, soprattutto perché insomma emettere, poi ce lo dirà un espertissimo qui, emettere un avviso di garanzia soltanto ed esclusivamente per le testimonianze di un ex guardaline mi sembra riduttivo, quindi è evidente che nelle mani dei procuratori ci sia qualcos'altro di importante. Ma insomma, cominciamo la carrellata dei nostri ospiti. Io comincio da Babbo Natale, anche se siamo praticamente in piena primavera. Angela Etiope, Angela, buonasera.
1: Buonasera e bentrovati, ovviamente in tema non natalizio, però siamo
0: in tema primaverile, dai, è un rosso primaverile. Rosso primaverile, tra poco tutti i dettagli sulle notizie e sul numero da formulare attraverso WhatsApp per rivolgere le domande al nostro partner.
1: Ricordiamo subito che appunto 366-890-9306.
0: Allora, io comincio subito a presentare gli ospiti, c'è un grande medico. È il professor Saverio Antonelli, direttore di chirurgia del ginocchio e dell'anca al Policlinico di Monza. Professore, buonasera.
2: Buonasera.
0: E buonasera a uno dei più grandi esperti mondiali, di diritto sportivo. Io non credo di esagerare nel dire questo. L'avvocato Edoardo Chiacchio, avvocato, buonasera.
3: Lei è sempre troppo caro nei miei confronti, spero di meritare sempre queste sue singhieri valutazioni.
0: Sono i dati. Quando Conte arriva o primo o secondo, lei arriva sempre o quasi sempre primo nelle sue cause, quindi quando difende qualcuno. Quindi questo lo dicono i dati di fatto. Antonio Corrado, direttore di Fuorigioco, buonasera.
4: Buonasera, reduce da sotto le griffe.
0: C'è una protesi all'anca?
4: No, menisco. Perché quest'anno è stato l'anno dei talenti calcistici che si sono infortunati, dopo De Bruyne, Lukaku, è toccato
0: anche a... Però ti sei ripreso subito, vedo.
5: Ieri era in sala operatoria, a mezzogiorno è entrato in sala operatoria.
0: Ah, bene, e quindi, complimenti. Non so fare i complimenti a lei, professore, o a Antonio Corrado.
5: Ad entrambi, ovviamente.
0: Mimmo Valfitano, buonasera Mimmo.
6: E che ti devo dire? Buonasera. Ci abbiamo due eccellenze, due modesti. abbiamo sua santità.
4: Guarda che io ricordati cosa dicevamo mesi fa sugli arbitri. E tu mi contrastavi.
6: Ma io ti contrasterò a vita.
4: Ma dopo ne parliamo.
6: Possiamo parlarne pure ora.
4: Aspetta, il conduttore poi che deve
0: comandare. Paolo Specchia, mister, buonasera.
7: Buonasera Gianluca e buonasera ai telespettatori.
0: Ecco, non si preoccupi per le spalle, guardi sulle telecamere.
7: Vorrei non darle, però sono costretto.
4: Purtroppo ti devi...
0: A me dispiace solo che lei non potrà guardare, diciamo, la nostra postazione
7: per questa,
0: che vale la pena, diciamo così, ammirare.
7: Vorrei non darle spalle, sono costretto a darle.
0: Va bene, tra poco Paris Saint-Germain, Bayern di Monaco, la prima delle due semifinali di Champions League, gara di andata di cui vi daremo tutti gli aggiornamenti. Cominciamo con la prima slide della serata, l'abbiamo definita in maniera forse impropria, non lo so, però ci è venuto così. Eccola qua la slide, Varopoli, le accuse di un ex guardaline, tale Rocca, che inchiodano Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale che si autosospende, e Gervasoni, responsabile del VAR che si autosospende, e altri membri dell'AIA. Non ci sono, come dicevamo, coinvolgimenti di club calcistici al momento, però sono venute fuori, e mi rivolgo subito all'avvocato Edoardo Chiacchio, alcuni dettagli anche molto particolari. Per esempio il giocajouet, lo chiamiamo così, di Rocchi, che pur non potendo intervenire nella sala VAR interveniva stando zitto, utilizzando dei gesti. Mano aperta significa lascia correre, pugno chiuso intervenite. Insomma, Queste sono soltanto alcune, oltre alle partite, al momento, sotto i riflettori dei giudici, dei PM, sono alcuni degli elementi che sono venuti fuori. Lo possiamo definire Varopoli, secondo lei è soltanto l'embrione di un'indagine che scoperchierà una pentola molto, molto ampia?
3: Ma come a lei noto, io mi sono occupato di vicende arbitrali dall'interno del sistema. Se è vero che lo stato è legale anche del procuratore arbitrale, Rosario D'Onofrio, poi purtroppo tristemente noto alle cronache, perché poi si scoprì che era un pregiudicato. Quindi so come vengono svolte le indagini nei confronti degli arbitri e so anche innanzitutto un sistema pessimo che riguarda i direttori di gara e gli assistenti. Rocca non è altro che uno dei tanti, perché io sono contento di essere venuto, ma proprio per chiarire delle situazioni che magari sembrano scandalistiche, ma di fatto si verificano costantemente. Rocca è uno dei tanti che nel momento in cui viene dismesso opera una denuncia. Ma perché non l'ha fatto ad aprile quando era in organico? Perché non l'ha fatto a gennaio quando era in organico? E lo fa a maggio-giugno quando è stato dismesso.
0: Infatti oggi c'era un articolo su questo di fondo sul Corriere dello Sport che dal titolo proprio Le denunce a posteriori.
3: Io non manco lo sapevo, però quando si parla dall'interno, e se Antonio mi ha invitato e ci ha tenuto tanto io fossi presente, però se mi invitate io devo dire esattamente come stanno le cose, anche se vado controcorrente. Io ho difeso in Calciopoli, ho difeso in calcio scommesse, ho difeso tesserati che hanno fatto di tutto e di più, ho difeso il primo pentito del calcio scommesse, Vittorio Micolucci, noto alle cronache. Però mi piace valutare le situazioni secondo l'effettiva gravità. Qui per me di grave non c'è nulla, lei fa bene a definire.
0: Varopoli, le piace come termine?
3: Molto, moltissimo, perché è un termine di fantasia ed è un termine che colpisce. Però poi ci sono quelli tecnici che operano e che devono riferire le situazioni, i fatti che gli altri non sanno.
0: Avvocato, mi scusi, poi diamo anche spazio ovviamente agli altri che avranno sicuramente da dire qualcosa, però quello che da giornalista mi incuriosisce molto in questo momento è la situazione al momento. Oggi è 28 aprile, quindi da 48 ore è scoppiata la bufera. Lei dice non è nulla di grave. Effettivamente, insomma, c'è un coinvolgimento anche lì al momento di alcuni membri dell'AIA, tra cui il designatore. Però c'è un'altra cosa che io voglio analizzare, cioè se sono stati emessi degli avvisi di garanzia, lei è un avvocato e conosce molto bene le situazioni analoghe. Possibile che un avviso di garanzia venga emesso soltanto per le dichiarazioni di un ex guardaline? O c'è dell'altro in mano agli inquirenti? Questo voglio capire, perché secondo me è troppo poco la testimonianza di Rocca. Ci deve essere necessariamente dell'altro.
3: Ma dobbiamo andare con ordine.
0: No, con ordine. Sì.
3: Lei è perfetto.
0: La domanda è solo questa.
3: Disamine, ma è anche stimolante. Perché è stimolante? Perché mi induce a chiarire, a spiegare. La denuncia di Rocca, uno degli a posteriori, io non sapevo manco dell'articolo di oggi, però ne ho viste tante denunce a posteriori. La denuncia di Rocca è stata attentamente esaminata dal procuratore federale Giuseppe Chinè, che è un magistrato di primissimo livello nella vita ordinaria e poi opera come inquirente e requirente in sede federale. Quella denuncia di Rocca, che è stata ritenuta equiparabile a tante altre denunce, è stata archiviata. Anzi, per quella denuncia è stata richiesta l'archiviazione, perché anche questo dobbiamo chiarire.

0: diritto sportivo qui,
1: diritto
0: eh?
1: Sportivo.
0: Di procura federale.
1: Il procuratore federale chiede l'archiviazione, ma chi autorizza l'archiviazione, chi concede l'autorizzazione è il procuratore generale CONI, il prefetto Taucher. Quindi in sede sportiva si tratta già di qualcosa di sepolto. Poi giustamente quella denuncia va sul tavolo di un pubblico ministero, il pubblico ministero per quella denuncia notifica un avviso di garanzia.
0: È sufficiente quella denuncia per notificare un avviso di garanzia?
1: Insieme ad altre, quella denuncia è stata valutata e poi, come abbiamo letto, è stata analizzata insieme ad altre due fattispecie che erano molto più gravi.
0: Io chiudo, non parlo più. Faccio parlare solo voi. Voglio soltanto capire. Non è che, perché io immagino che invece dopo quella denuncia i pubblici ministeri si siano attivati per fare delle indagini e abbiano scoperto qualcos'altro. Solo allora, questo è quello che sto immaginando, quindi no, non voglio andare troppo oltre, solo allora abbiano emesso l'avviso di garanzia. Sbaglio se...
1: No, non si sbaglia affatto, quella è stata solo la prima pietra, poi dopo... Sono stati sentiti tanti altri arbitri.
2: 30.
1: Qualcuno avrà parlato, quelli dismessi avranno detto di tutto e di più, i dismessi. Quelli in organico sicuramente saranno stati molto prudenti. Ma questo è il gioco arbitrale, è il gioco di chi esce fuori. Perché chiariamo anche ai nostri telespettatori che... Qual è la carriera di un arbitro? Parte dalla terza categoria, 30 anni per arrivare in Serie A, 3-4 anni di Serie A, il giorno dopo le dismissioni è fuori da tutto. Non è che dalla Serie A va a arbitrare in Serie B, non arbitra.
0: Non può fare allenatore, può fare...
3: No, pure quanto rende un arbitro in Serie A.
1: Ma in Serie A 2.000 euro a partita lorde, e oltre le spese di viaggio. Però un arbitro che dirige tanti gradi di Serie A può arrivare a 140-150 mila euro l'anno. Però devi arrivare in Serie A.
4: Però io...
1: Pensi un po', è completo, giusto per la carriera e per i risvolti umani che subisce un arbitro. Arrivi in Serie A, dirigi Serie A, ti senti un arrivato, improvvisamente dismesso, non c'è più nessuno. Manco puoi andare ad arbitrare.
0: Quindi, allora, due notizie e poi andiamo. Due notizie.
1: Solo la cronaca.
0: Cronaca, poi... eccola qua, da fuori
5: allora,
0: gioco.
5: Caso arbitri, Rocchi in contatto con almeno 29 club di Serie A e B. Allora, secondo quanto riportato alla Repubblica, Gianluca Rocchi, designatore arbitrale al centro del caso arbitri che sta scuotendo il calcio italiano negli ultimi giorni, avrebbe creato un vero e proprio sistema Rocchi, una fittissima rete di contatti con i club tramite la quale il designatore era in costante contatto con i dirigenti di svariati club di Serie A e Serie B. Dalle prime ricostruzioni sembrano essere almeno 29, al fine di iniziarseli per tracconto personale.
0: Bisogna capire che tipo di contatti.
1: Però i contatti già sono gravi.
3: Certo. Io però voglio fare un passo indietro e poi fare una domanda all'avvocato Chiacchi. Allora, partiamo con un'indagine alla Procura della Repubblica, quindi non giustizia sportiva, che ha armi limitate per poi fare indagini approfondite. Dopo più di un anno di indagini vengono emessi gli avvisi di garanzia con l'ipotesi di reato di
1: frode sportiva,
3: coinvolgimento in frode sportiva. Quindi si presuppone che ci siano altri soggetti oltre quelli arbitrati. E allora io mi devo chiedere come mai il signor Rocchi giovedì già ha annunciato di non andare a parlare, come mai per il momento sono venuti fuori soltanto le problematiche legate agli arbitri, quindi soltanto i nomi degli club, non se ne è parlato proprio. Allora io, che penso sempre a male da anni e ho documentato, facevo le mie previsioni e voi ne siete stati testimoni proprio in questa sede di arbitraggi e di VAR soprattutto, profetizzando poi quello che puntualmente accadeva,

0: Quindi o sono mago io o sono loro che ci marciano certe cose. Allora, come mai i club non sono venuti fuori? Allora io mi devo pensare male e dico, l'hanno volutamente tenuto occulte queste altre notizie per far venire cosa? Per far emergere e per capire proprio da Rocchi, ascoltandoli, dagli indagati, le loro dichiarazioni, ma è tale, guarda, io in mano tengo ben altro. E allora, proprio in quest'ottica, secondo me, l'avvocato di Rocchi ha detto, aspetta, non andiamo a testimoniare, cerchiamo di capire cosa hanno in mano.
1: Sentiamo cosa da dire a proposito di
2: Allora, non si
1: questo
2: presenterà
1: aspetto.
2: Rocchi per rendere interrogatorio il prossimo 30 aprile davanti al PM della Procura di Milano. A renderlo noto è stato Antonio Davirro, legale del designatore arbitrale indagato in una nota.
1: Va bene, quindi non si presenterà. Adesso no, devo dire una cosa. Varopoli, ai nostri telespettatori. Varopoli, secondo voi, poiché parleremo di questo argomento almeno un altro quarto d'ora, poi ci caleremo ovviamente nell'ambito calcistico legato al Napoli, non solo. Varopoli, pensate che possa essere una nuova calciopoli? Sì o no? Scriveteci attraverso WhatsApp a quale numero?
2: 366-890-9306.
1: Tecnicamente lo poteva fare questo, mi pare che lo ha già spiegato lei, avvocato, no?
3: La domanda di Antonio è pertinente. Io conosco molto bene l'avvocato Antonio Davirro perché abbiamo sostenuto difese insieme. È un avvocato di Firenze penalista, si occupa molto più del penale che del diritto sportivo, anzi, difficilmente. E forse voi non lo ricorderete, ma nel 2006, durante i Calciopoli, Gianluca Rocchi fu accusato di illecito sportivo
1: Poi assolto però,
3: e fu prosciolto in due gradi di giudizio, difeso da Antonio Davirro. Poi con Antonio Davirro abbiamo fatto altre difese, ripeto, un avvocato fiorentino molto conosciuto nel penale, e una strategia difensiva, è perché Davirro è un avvocato molto prudente. Senza avere i documenti su cui rispondere, gli interrogatori, le intercettazioni, si rischia di fare un clamoroso autogol.
0: Quindi qua,
3: non è che non
0: quindi Mariolo
3: risponde.
0: il corpo,
3: Aspetta,
0: come si dice, a Napoli ce l'ha.
3: Antonio, ecco, ha utilizzato termini impropri perché non è un avvocato, ha detto la testimonianza, l'audizione, no, è un interrogatorio di garanzia. È il primo atto difensivo in cui sicuramente le tue dichiarazioni poi saranno riportate in tutto il processo e possono essere dei clamorosi autogol. Ma quante volte ci si avvale della facoltà di non rispondere?
4: Certo. Nell'80%
3: quasi sempre,
4: e infatti,
3: quasi sempre. Al
4: 80%.
3: buio degli atti è normale, ma secondo noi un avvocato del penalista del calibro di Antonio Davirro mandava Rocchi allo sbaraglio a rendere dichiarazioni senza avere la copia degli atti. Quando l'indagine sarà avviata e avrà la possibilità di accedere agli atti, sarà il primo a
0: Sì, però
3: non
0: se tu
3: sa
0: non hai
3: da che
0: niente da
3: cosa.
0: temere, non hai la coscienza pulita.
1: Va bene, giro di tavolo, Mimmo
0: Se c'è una
1: Malfitano.
0: prima ammissione di colpa.
1: Allora, Mimmo Malfitano, Paolo Specchi e poi il professor Antonelli
4: Scusa,
1: su questo
4: tu
1: tema.
4: dici, e chi mi dice che magari in un verbale non ci sia una deposizione di Rocca o di qualche altro collaboratore
0: Tu
4: altro.
0: vai e la smentisci.
4: No, e allora aspetta,
0: Vuoi dimostrare la tua
4: ma
0: innocenza?
4: fammi leggere prima gli atti e poi dopo ti vengo
0: Mimmo,
4: a
0: io
4: dire.
0: però ti
4: No,
0: devo
4: Anto,
0: dire una cosa,
4: tu
0: ti devo
4: vuoi
0: contestare una cosa. Tu vuoi
4: partire.
0: essere troppo garantista e troppo
4: Io
0: pulito.
4: sono
0: Io sono.
4: garantista,
0: Allora, io
4: no,
0: almeno un
4: voglio
0: anno, e
4: essere.
0: ricorderete cosa dicevo. Io dicevo, l'unica cosa che mi meraviglia dopo l'operato del VAR in questi mesi è quando una procura della Repubblica si sveglierà e farà un'indagine.
4: Ho
0: Perché ci
4: capito,
0: sono
4: ma
0: chiesti.
4: che
0: E
4: cosa è
0: guarda
4: successo?
0: caso c'è
4: Ma che
0: stato un intervento
4: cosa?
0: della procura della
4: Ok, e che
0: Repubblica.
4: cosa è successo
0: E
4: per il
0: per il momento
4: momento? Per il
0: siamo
4: momento
0: nella
4: niente.
0: prima fase,
4: Allora,
0: aspetta.
4: Antonio, allora
0: Pure in
4: scusami
0: Calciopoli
4: Paolo,
0: che è
4: e
0: successo
4: allora
0: all'inizio.
4: devi essere garantista. Almeno io che
0: Vabbè, ma io sulla
4: vivo,
0: base delle prove che ho visto,
4: in
0: Mariani,
4: uno
0: Marini
4: ma
0: e
4: quale Mariano e
0: compagni,
4: Marini?
0: Marini,
4: Tu,
0: Fabbri,
4: ma tu continui a insistere, tu,
0: ho visto delle cose allucinanti.
4: per tutto l'anno non hai fatto altro che contestare ogni designazione.
0: Non ogni designazione.
4: Tutte le hai contestate.
0: Marini,
4: e allora
0: Mariani,
4: come,
0: Fabri,
4: come sei stato così bravo? Come sei stato così bravo a postare il video sui social? Del no, quando io ti dicevo
0: contrastavi.
4: No, io non è che
0: tu mi
4: ti
0: chiedevi la buona fede, io dissi no, per me non,
4: no,
0: non è
4: ma
0: buona
4: io,
0: fede.
4: Io
0: non
4: ti...
0: sono scarsi, ma sono
4: no,
0: in mala fede.
4: Io non sono come te, nel senso che per quanto mi riguarda, io sarò ingenuo, ma tu e magna panna per arrivare a me. Ma detto questo, scusatemi questa divagazione in volgare,
0: io mangio molto più.
4: No, volevo dire che l'essere garantista deriva dal fatto che noi al momento non abbiamo alcun elemento per poter dire chissà cosa. Io ho letto l'altro giorno una roba che se dovesse veramente venire fuori che non c'entrano niente i club, va bene? Quella gente lì va querelata. Quella gente lì dovrà essere querelata.
5: Come hai detto, impossibile.
0: Ma è impossibile.
5: Impossibile.
4: No, vabbè.
5: Ma com'è che sei così oltranzista?
0: Allora,
5: scusa, io non voglio...
0: No,
5: Mimo, finisci
0: no.
5: tu, però poi...
0: No,
4: volevo
5: tu,
4: dire, ok, c'è Repubblica che parla di 29 contatti, 29 club che hanno avuto contatti con...
5: Ma contatti, che parola è contatti?
4: Ma no, ma anche tu, lo stesso Rocchi diceva l'altro giorno, ma tutte le società mi chiamano... per parlarmi di quest'arbitro, per dirmi...
1: Però dice l'avvocato che già quella è una cosa nuova.
4: Ho capito, è grave, però lui lo ha detto, dice, ma guardate che si fa, è normale, è normalissimo, noi sembra come se scendessimo dal
0: ferro.
4: Come
0: andare a bussare alla porta del bar, che stai facendo?
4: E non è giusto, cioè, non lo deve fare, però io continuo a dire che... non posso pensare, io personalmente non penso alla mala fede. Punto. Poi
0: io però voglio essere garantista,
4: mi auguro,
0: come te.
4: Mi auguro che il pubblico ministero, va bene, faccia chiarezza. E se io fino ad oggi sono stato un ingenuo e illuso...
1: Cambierai idea.
0: Allora, io dico una cosa, io voglio essere garantista come Mimmo. Però se vedo uno che sta sparando a Gifuni, lo spara e lo ammazza, che devo essere garantista, lo vedo. Allora io con Marini la settimana prima dicevo, guardate Marini,
5: ma che
0: ha fatto,
5: hai visto,
0: scusi,
5: che hai visto?
0: Ha fatto questo. No, lo vedevo le immagini.
5: Vabbè, ma...
0: cioè io posso capire l'arbitro che sbaglia in presa diretta. Vabbè, sotto no. Stress corre, c'ha una sola visuale, ma uno che sta seduto comodamente al bar, comodamente c'ha 10 telecamere, zoom di qua, zoom di là, e ti fa degli errori allucinanti e ti vede fischi per fiaschi, e allora là non posso...
1: Professore,
0: mettere,
1: ma che gli avete messo nel ginocchio a Corrado?
5: Allora, se posso dire la mia, no? Io credo che Antonio, lo conosciamo, è un fulmine, è sempre un fiume in piena, dà sempre strali a destra e manca, soprattutto quando si parla di Gariglio, peccato che non l'ha
0: citato. No, Gariglio.
5: No, ma tu hai parlato
0: Marini,
5: tutto quello che...
1: Anche Gariglio.
5: Parla,
1: Gariglio,
5: allora, voglio dire,
0: Marini,
5: ti abbiamo
0: Mariani,
5: spesso sentito subito, prima ancora che cominciasse la partita, già temere il peggio. Quindi è una
0: e poi si è confermato.
5: Però secondo me, potrebbe anche darsi che tu abbia ragione, che un domani... facciamo fare le indagini. In questo momento l'impressione, io quando ho visto
0: Varopoli, ma le indagini già le hanno fatte,
5: non condivido Varopoli perché non siamo a calcio, abbiamo già escluso,
1: mister, c'è un punto interrogativo.
5: No, ma perciò io, secondo me, sei stato anche tu, giustamente hai tirato fuori un ottimo titolo, ha caratterizzato in maniera da alludere molto, però io credo invece in questo momento quello che va sottolineato è grave, che comunque il designatore, se ha preso comunque atteggiamenti, ha fatto suggerimenti, ha messo in opera qualcosa che andava oltre quello che è il protocollo, è una cosa gravissima, perché uno come lui deve essere il garante di questa funzione. Noi abbiamo avuto il VAR per che cosa? Per cercare di togliere ogni dubbio. Aspita, a questo punto che fa? Il VAR crea ancora più dubbi alle persone. Cioè, io credo che un problema fondamentale del calcio italiano, che siamo arrivati tutti a avere poca fiducia nei calciatori, negli arbitri. Io che ho fatto 40 anni di calcio, facendo una scelta coraggiosa, lui conosce la mia storia, perché io potevo fare l'avvocato, ho fatto quel mio piacere, andando contro la famiglia perché aveva la passione smodata per questo lavoro, e ancora lo amo. Io ti voglio dire una cosa, io piango se poi mi rendo conto che purtroppo c'è anche chi in questa mia grande passione ha fatto carne a macello. ci sta, però non posso oggi accettare il tuo atteggiamento. Io sono però più garantista di me. Io aspetto e vedo.
0: Ma
5: perché
0: tu come ti giustifici?
5: Ti sto dicendo, no, è grave già che lui abbia potuto porre qualche atteggiamento, non so, abbia potuto dire a un arbitro.
4: Ma tu quali

0: errori parli, gli errori fatti con il Napoli.
1: Non c'è una maniera. No, no, vedi,
0: no, no,
2: quello che è grave.
0: No, devi rispondere.
1: Un errore al VAR, tu come te lo giustifichi?
0: No, ma qual è il
1: grosso errore? Allora, ma no, al VAR no,
3: errori pedanti, quelle. Chiedo per cortesia.
1: Mi chiedo per cortesia, da interpretare, no. Sono immagini,
2: il protocollo, no, l'immagine, scusa. Un'immagine,
0: no, voglio capire, no, voglio capire, quando parli di errori al VAR parli di errori per tutte le 20 squadre di Serie A?
1: Non per tutte le
0: ecco,
1: assolutamente
0: è lì,
1: non
0: per è lì, se sono
1: malafede io.
0: Sì,
1: no, ma quando è stato Calciopoli, voi dove stavate? Su Marte?
2: Ho capito, ma aspetta che scopri.
3: Bene, oggi, allora, oggi non bisogna parlare.
1: Aprirà una nuova Calciopoli.
3: Antonio Corrado, ti chiedo la cortesia, un attimo di riflessione ascetica, riflessione ascetica da parte tua. Professore Antonelli, e poi due domande finali su questo argomento per l'avvocato. Professor Antonelli, lei diciamo, da medico appassionato di calcio, che idea si è fatta di questo?
4: Io prendo in prestito ovviamente la mia disciplina per dire l'anamnesi, cioè la ricerca del precedente, è sicuramente positiva, perché in passato abbiamo avuto questi episodi, quindi questo non è il primo e probabilmente non sarà l'ultimo. Quindi l'anamnesi condanna. Però allo stato attuale noi non abbiamo tutti gli elementi per poter fare una diagnosi precisa. Quindi abbiamo dei sospetti, abbiamo, come si dice, dei valori di laboratorio alterati, abbiamo il sospetto di un'ecografia, però fondamentalmente non abbiamo la diagnosi. Perché,
2: la certezza,
4: perché, per cui la certezza in questo momento manca. Però l'anamnesi condanna.
1: Perché noi non conosciamo ancora bene tutto quello che hanno in mano.
4: È perciò
3: lo abbiamo detto all'inizio.
1: Per far partire gli avvisi garanzia, qualcosa in mano devono.
3: Allora, per favore, Corrado, riflessione ascetica per qualche minuto.
2: Allora,
3: aggiornamento a Parigi.
5: C'è un bel pareggio tra PSG e Bayern Monaco 1-1. Era in vantaggio il Bayern Monaco,
3: ha pareggiato.
0: No, Gianlu, però voglio aggiungere una cosa, perdonami.
3: Prego.
0: Perché io ci tengo ad arrivare al dunque con questo giovanotto, perché questo qua ovviamente è accecato dalla sua passione, che è, certo, per carità, chi gliela può togliere la passione? Nessuno. Ma ed è giustificato proprio per questo motivo. Lui non riesce ad essere obiettivo e oggettivo nelle valutazioni, perché se noi andiamo ad analizzare, è stato fatto in maniera impropria finora il nome dell'Inter, il nome di Marotta, ok, che non risulta da nessuna parte.
1: Per il momento no.
0: E però l'avete fatto.
2: Marotta, okay. Ligi, Marotta Ligi, si
1: sono detto, io ho fatto il nome di Marotta, scusa.
3: Vai Mimmo,
0: fatemi parlare, fatemi concludere. Allora io ti dico che se tu vai nelle 20 società di Serie A, non ce n'è una che non abbia un dossier con gli errori a sfavore, i torti subiti. Ok? Anche se vai dall'Inter. L'Inter l'anno scorso contro il Bologna piglia una rimessa laterale a 15 metri ed è un gol che non doveva esserci.
1: Infatti l'Inter
0: esserci.
1: È più danneggiato in assoluto.
0: Con la Roma, lascia stare, che magari, ecco, vedi, questo.
1: Ragazzi, ma ci stanno.
0: No.
1: Non voglio dire, manco andare tanto lontano, Inter Juventus.
0: Vai a sentire Sarri. Vai a sentire
3: Sarri. Sì, ma infatti, vi prego. Allora, Gasperini. Io ho due domande per l'avvocato, chiacchio, e poi chiudiamo questo discorso e passiamo avanti. Avvocato, abbiamo letto che ci sarebbe un contatto con 29 club di Serie A e B, e lei ha già detto che comunque una cosa grave, è un reato. C'è anche questa testimonianza che onestamente è agghiacciante, cioè legata al fatto che Rocchi entrasse nella sala VAR pur non potendolo fare. Lei ce lo conferma che non si può fare questo, no? Che non...
6: una relazione del protocollo, grazie. Questo
3: attraverso gesti e non parole ha indirizzato diciamo così l'intervento o meno degli addetti al VAR. Anche questa è una cosa grave, no?
6: Allora, innanzitutto l'intervento della sala VAR è di cui noi abbiamo notizia e che riguarda il arbitro Paterna, il quale sente il consiglio di non si sa di chi, perché non ha riferito che si trattasse di Rocchi.
1: Però gli hanno contestato la falsa testimonianza.
6: Questa è stata contestata la falsa testimonianza. Se siamo a livello di falsa testimonianza in un.

0: in una situazione di scandalo stiamo guardando, cioè in quanto a gravità, però non è quello il problema. Però posso dire, quell'arbitro, che tra le altre cose è un nostro concittadino, è anche un nostro amico, Fabio Marisca, si è giovato del consiglio di chi ha indirizzato la terra, perché il rigore era netto,
1: ovviamente.
0: L'arbitro avrebbe commesso un grave errore a non concedere il rigore e l'intervento è stato positivo, però ha violato il protocollo VAR e sotto questo profilo sicuramente ha violato la normativa. Per ciò che concerne i contatti con il designatore, io sarei sorpreso anche
1: con i club, club
0: io, sì, con il designatore dei club. Io ho fiducia in Gianluca Rocchi perché l'ho conosciuto, ecco, durante quella sua triste vicenda da cui uscì prosciolto e assolto sotto ogni profilo, perché dopo Calciopoli si stabilì una normativa per la quale le società non potessero più avere contatti diretti con i designatori, dopo che fu accertato che i vari Pairetto e Bergamo erano contattati durante tutte le ore del giorno, e quindi il primo principio che ne derivò da Calciopoli fu che non si doveva contattare se non attraverso dei fonti ufficiali e istituzionali. Tante volte io stesso ho formalizzato segnalazioni al direttore di gara. Ricordo un famoso Foggia Lecco, finale di playoff per la promozione in Serie B, dove Foggia si sentiva penalizzato tremendamente dalle decisioni dell'arbitro Bonacina, oggi validissimo arbitro di Serie A.
2: Arbitrato Lazio Udinese ieri sera.
0: A fine partita io ho redatto una denuncia rivolta contro l'operato, ma naturalmente per iscritto e attraverso le sedi istituzionali. Questo è il contatto che possono avere le società con i designatori.
1: Allora,
0: che poi i contatti sono personali, diretti, riservati, e questo lascerebbe paventare qualche perplessità.
1: Allora, un messaggio da parte di... Allora, poi un'ultima domanda, poi andiamo in pubblicità.
3: Stefano ci scrive: i club non c'entrano niente, è una lotta di potere tra gli arbitri, decidono le carriere. Ricordate che l'Inter per un rigore contro la Roma netto ha perso lo scudetto.
1: Allora, detto questo, io voglio chiudere così, caro avvocato Piacchio. Sì. Se dovesse essere appurato, cioè il coinvolgimento dei club, va bene, andiamo avanti. Dal punto di vista sportivo, visto che il procuratore federale Chiné ha già assunto e chiesto gli atti, quali possono essere le conseguenze in generale e i tempi di queste conseguenze?
0: Ok, queste sono domande opportune. Innanzitutto il procuratore federale chiede gli atti, ma non è detto che la Procura della Repubblica li trasmette, perché quando chiede gli atti, la conoscenza e la divulgazione degli atti può operare una compromissione di quello
4: che
0: è l'indagine stessa, perché le prove addirittura potrebbero essere inquinate. Pensi un po', se Rocchi avesse cognizione degli atti, ogni sua mossa potrebbe essere diretta a salvaguardare la propria posizione. Perciò le domande sono opportune e tecniche, perché ecco perciò io sono qui stasera, per dirimere quelle questioni di carattere tecnico. A me tante volte mi è stato chiesto in questi giorni, si è ipotizzato di un coinvolgimento, ma proprio ipotetico, dell'Inter nei confronti di questa situazione. Non dimenticando, e lo ricordiamo sempre, che sottoscritto nel 2001, con la firma di Giorgio Corbelli, andò a depositare presso la Procura federale la denuncia contro l'Inter per le 27 partite disputate da Recoba Inter con passaporto falso. Io legale del Napoli 2001. Quindi quando si parla di fatti, parlate con me, perché io posso dire tanto e racconto storie.
4: E noi perciò dobbiamo chiamare.
0: Quindi io ho denunciato l'Inter, avvocato del Napoli, l'ho denunciato, e in quel caso l'Inter doveva essere penalizzata, non fu penalizzata, perché l'allora presidente della Lega, Carraro,
4: persona
0: di

riferì, le regole. Ah, riferì che l'Inter era stata già penalizzata con l'ammenda di 1 miliardo di lire, eravamo ancora nelle lire. E quindi per il principio del

0: La gente questo vuole sapere alla
1: lontanamente,
0: fine.
1: Lontanamente. E non illudiamo nessuno però, che ho il dovere di non illudere nessuno. Che oggi chiede gli atti, siamo quasi a maggio, chiede gli atti, l'indagine è appena aperta, al momento non cambia, c'è niente. Nulla. Quindi tra indagine, conclusione dell'indagine,
2: al prossimo campionato,
1: deferimento, processo, tre gradi, arriviamo sicuramente a settembre. Lo scudetto del sacramentato, ammesso, chiariamo sempre, ammesso
2: che ci sia
1: e non concesso, perché per il momento non c'è nulla, anzi, che la Procura della Repubblica di Milano si sia affrettato a far trapelare che le società e i dirigenti non sono coinvolti. Ma questo è un passaggio serio.
2: E secondo te non può essere un falso questo che hanno fatto per far abbassare la guardia?
1: I magistrati
3: è stato chiaro l'avvocato Chiacchio.
2: Hanno detto, ma mica hanno detto ufficialmente, non sono
3: ragazzi,
2: da nessuna.
3: Vi prego, chiudiamola ragazzi, così.
2: Però nessuno dalla Procura di Milano ha detto chiaramente che non sono implicati i club.
1: Ma nessuno aveva detto neppure che Rocchi era stato indagato. Bra. E poi sono usciti fuori addirittura gli avvisi di garanzia e le contestazioni.
4: Nessuno aveva detto dell'Inter. Nessuno aveva detto.
3: No, infatti sono congetture.
4: Sono fuori. E allora io invece faccio un altro ragionamento, facendo il giornalista. Se il Corriere della Sera, se Repubblica, se la Gazzetta dello Sport stamattina titolano che non c'è nessun club al momento coinvolto e nessun tesserato, quelle robe lì non arrivano dalla strada.
2: Repubblica stasera arrivano 29
4: e quindi questo arriva dalla procura.
2: E quindi stanno iniziando a venire
4: e non è che
2: secondo me devono venire fuori.
4: Ma la procura non mette in giro.
3: È tutto chiaro, Mimmo. E allora aspettiamo se e quando verranno fuori questi. Nel frattempo, fuochi d'artificio a Parigi, vero?
5: 2-1 PSG Bayern Monaco.
3: 2-1, siamo al 36esimo.
1: Spero di aver risposte in maniera
3: tutto esaudita. Chiaro, poi ci torniamo tra poco, caro avvocato. Parleremo ovviamente anche del Napoli, che è a un passo dalla Champions, visto che deve affrontare il combo di Nico Paz, ed è a un passo dalla Champions. A tra poco.
4: Che bello.
6: Dobbiamo recuperare 10 minuti, Gianluca. Neologia.

visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.

0: Sporco ostinato? Sporco grasso? Ci pensa Ciclone Chem. La nostra gamma di detergenti professionali ecosostenibili è il risultato di una esperienza trentennale nella pulizia di rotabili ferroviari, stazioni, ospedali, uffici e grandi stabilimenti. Eliminiamo ogni tipo di sporco e aiutiamo la natura. Semplice, no? Ciclone Chem, la risposta giusta ad ogni tua esigenza di pulito. Contatta il futuro, scegli Ciclone Chem.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi.

0: Alia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
5: Mister, Napoli, insomma, al di là del secondo posto definito da Conte, il primo posto dei perdenti, eccetera, Napoli, insomma, deve acquisire un paio di punti e andare in Champions per chiudere la stagione così.
6: Penso che non ci siano dubbi, anche considerando poi gli altri avversari. Al di là del Como, c'è il Bologna e il Pisa, sono squadre battibili. Il Como chiaramente fa un calcio molto interessante, nuovo, forse il calcio più bello in questo momento, più godibile della Serie A. Poi qualche volta appunto eccede molto in questa grande dispendio di energia, magari nei finali viene battuto, pur essendo andato in vantaggio due volte con squadre come l'Inter. Però io credo che il Napoli in questo momento, recuperando tutti, ritrovando anche un po', direi, una logica alle ultime prestazioni dei quattro fur, i favolosi quattro centrocampisti a cui Conte si è sempre affidato, ultimamente credo che abbia capito che tutti e quattro insieme non rende tanto. Ora con la presenza di Alisson, potrebbero recuperare anche Neres, cioè una squadra più viva, più pompante, va a Como e può dettare legge là, anche se deve rispettare la forza dell'avversario, perché è un avversario temibile. Però io sono fiducioso, perché credo che bastava aspettare. Conte è un conservatore, si fida dei suoi uomini più di quelli nuovi arrivati. È una tendenza che gli allenatori vincenti hanno, perché quando hai vinto e sai quanto conta l'esperienza, qualche volta tendi un po' a trascurare, pensavi magari che il valore di quei giocatori fosse lo stesso di quando sei partito. Ma ogni giocatore di cui parliamo ha avuto incidenti, per cui allora è anche plausibile, ho fatto il ritiro, sono i migliori, li metto insieme, trovo la maniera di fare un sistema di gioco che coinvolga tutti. Ma ora, dopo aver visto lo stato delle cose e avendo visto anche come si stentava, finalmente ha capito che doveva ricorrere forze fresche, quindi Alisson su tutti, e il Napoli sta facendo bene e farà bene fin fondo.
5: Ci colleghiamo anche con Genova, con il portiere, l'ex portiere che ha giocato in 23 squadre tra Serie A e Serie B, Salvatore Soviero. Salvatore, buonasera a te e alle Turtles, alle tartarughe ninja, che ormai non mancano mai. Vedo che ti sei vestito più o meno con gli stessi colori delle tartarughe stasera. Buonasera.
7: Mi sto trasformando.
5: Senti, una domanda così, sul Como. Quale giocatore del Como oggi faresti giocare titolare nel Napoli, Salvatore?
7: Il Como c'è un attacco che non è...
5: Tranne Nico Paz, perché Nico Paz è troppo semplice. Quindi al di là di Nico Paz.
7: No, l'attaccante è fortissimo.
5: Dovicas?
7: Sì, molto. Voglio dire, però li ho visti bene, ma il Genoa non ha demeritato.
5: Devo dire che
7: è stata Dovicas... una partita combattita. La differenza l'hanno fatta gli episodi.
5: 26 anni nazionale, attaccante nazionale greca, Mimmo.
8: Genoa Como, ho letto due tiri in porta del Como, due gol. Quindi
7: sì, sì, ma è vero.
8: Come dice Salvatore, il
9: Genoa, io l'ho vista la partita, l'ho vista anch'io, la partita.
10: State con una partita.
8: Però Gianlu, voglio dire una cosa. Io ho ascoltato con grande attenzione, che quando parla Paolo merita attenzione. E io lo ascolto sempre con attenzione. E giustamente lui ha rilevato qualcosa di diverso. Però io mi chiedo, Parma, Lazio, Cremonese, questa metamorfosi, io voglio pensare che sia dovuta sicuramente a questi accorgimenti di Conte, ad una maggiore determinazione, tutto quello che vi pare. Ma quanto ha influito questo atteggiamento spavaldo della Cremonese?
9: Troppo.
8: Allora
9: si è consegnata.
8: Si è consegnata al Napoli. Ha detto: eccomi qua, faccio l'agnello sacrificale, perché il Napoli viene da due settimane di critiche e io voglio tirargli le castagne dal fuoco, e ne prende quattro. Ok, perché la Cremonese. Ma se la Cremonese avesse fatto una gara più attenta, senza eccedere, io non lo so,
9: avremmo
8: se
9: vinto
8: questa
9: 1-0.
8: Partita avremmo avuto, vinto 1-0. Probabilmente avremmo vinto 1-0. Però, secondo me, per capire effettivamente che cosa è questo Napoli, perché a tutt'oggi obiettivamente io non riesco ancora a riconoscergli un'identità di gioco a questa squadra, purtroppo, almeno per quanto mi riguarda, io vorrei capire, come dici tu, se a Como si vedrà un Napoli diverso da quello visto nelle settimane trascorse, e allora è probabile che qualcosa davvero sia cambiato. Ma secondo me c'è bisogno di avere una controprova rispetto alla partita con la Cremonese.
9: Concordo, io credo che comunque, pur soffrendo a Como, e non è escluso che il Como ci metta sotto, faccia più la partita, possa anche andare in vantaggio, però il Como non ha la stabilità, la concretezza di potersi difendere, di saperlo fare bene, perché è troppo proteso al gioco, alla ricerca della giocata importante, costruita benissimo da un allenatore che per me oggi è l'allenatore più moderno e più, direi, attraente tra il gruppo degli allenatori italiani,
8: anche se hanno dimostrato Unito. Proprio
9: però alla fine Italia, non hanno la stabilità che può avere una squadra guidata da Conte.
8: Però hanno dimostrato proprio in Coppa Italia contro il Napoli al Maradona di sapersi anche difendere.
5: Sono difesi moltissimo,
9: però non è, si sanno difendere, però ogni tanto la voglia di giocare. Beh, qua abbiamo Edoardo, era un signor giocatore, io lo conosco.
5: Faceva l'ala, vero? Alla destra?
9: Era una punta esterna molto temibile,
10: ancora tesserato, torneo veterani,
9: Io non so come avrebbe. Però pur giocando tanto bene, qualche volta gioca troppo, ha un portiere che è un kamikaze, piedi quasi meglio di Milinkovic, però atteggiamento troppo sfrontato, esce troppo, rischia troppo, alla lunga una squadra moderna, una squadra intelligente, guarda tutto e li frega.
5: Allora, fermo restando che guardiamo le partite delle squadre di vertice, perché insomma io credo che il Napoli debba badare alla Champions e a concretizzare anche il più presto possibile l'obiettivo, anche perché poi c'è il futuro da costruire, e De Laurentiis e Conte, poi ne parleremo dopo diffusamente, si incontreranno quando la Champions sarà sicura. Certo, guardiamo le partite del Napoli: a Como-Napoli, poi Napoli-Bologna, Pisa-Napoli e Napoli-Udinese. Diciamo, Como è a 8 punti dal Napoli, il Napoli non può permettersi di perdere, perché se dovesse perdere a Como, Como si avvicinerebbe a 5 punti e a 3 partite alla fine potrebbe essere un piccolissimo problema. Ma comunque
10: guardando
5: un problema.
10: Il calendario, il Como,
5: io dico che un pareggio del Napoli a Como sarebbe il risultato perfetto, non per il secondo posto, ma per blindare la Champions in maniera definitiva, no? Mi sembra, Antonio Corrado, che sia, diciamo, l'auspicio migliore questo.
10: Sarebbe fondamentale non perdere per mantenere comunque il Como a distanza, quindi. Però io voglio riallacciarmi pure a quello che dicevano prima Paolo e Mimmo. Il Napoli, secondo me, quest'anno, in questa stagione, è stato ostaggio dei Fab Four. Perché?
11: perché

0: Conte ha snaturato e ha fatto perdere quelle certezze che aveva ormai acquisito con quel 4-3-3. Dovendo far coesistere tutti e quattro, ha perso secondo me qualcosa ed è stato fortunato nel dover mettere in panchina, perché non è in condizione, chissà, perché si è rimesso di nuovo con quel modulo. Qualcuno diceva che era un 3-4-2-1, ma spesso era un 4 in fase di non possesso, in difesa. Per cui io dico che non bisogna mai rinnegare le certezze, che le certezze il Napoli le aveva. Io mi auguro che anche le prossime partite Conte scenderà in campo con quell'atteggiamento tattico. Te lo feci notare domenica, sabato, venerdì, anche Stai e Spinazzola, gli unici due che non si sono nemmeno riscaldati.
1: No, ma poi sui festeggiamenti finali te lo feci
0: notare.
1: Però voglio chiarire che senza malizia, senza nessun tipo di polemica, stiamo esclusivamente dicendo quello che abbiamo visto sul terreno di gioco. Lo dico a beneficio di chi ci ascolti, senza voler ipotizzare nulla, perché anche sta semplicemente
0: in questo
1: momento non è in condizione e c'è un rinnovo di contratto all'orizzonte che non è ancora chiaro, perché non si è definito.
0: Perché poi
1: non
0: vedi,
1: è stato definito,
0: andare allo stadio, andare a seguire la squadra in casa, in trasferta, vedere le partite, cogli delle sfumature che poi da casa non si vedono. Quindi
1: scusate, aggiornamento.
2: Attenzione, 3-2.
1: 3-2 Paris Saint-Germain, ancora primo tempo, siamo al 49esimo del primo tempo.
0: Questo è cattiveria, non la potevano fare domani.
3: Ce la rivedremo.
1: Va bene, allora guardiamo la slide successiva, che riguarda proprio l'impostazione tattica del Napoli, in posizione anche degli uomini sul campo. Con l'esclusione di Anguissa nell'ultima partita, il Napoli ha vinto, ve lo dico, l'unica partita della stagione, quindi è una perla da tenere, diciamo così, su un tavolino come se fosse una statua, con più di due gol di scarto. Il Napoli ha vinto 21 partite, questa era la 21esima vittoria. Delle 20 partite precedenti, 14 sono arrivate con un gol di scarto, quindi il vero mago del corto muso non è Allegri ma è Conte. 14 su 20, un gol di scarto. 6 su 20, due gol di scarto. Non c'era mai stato né 3 né 4, è arrivata con la Cremonese la prima vittoria con oltre due gol di scarto, quindi 4 gol. Una bella partita, piacevole. Guardiamo la slide. Kevin Santos subito, lo abbiamo detto. Perché? Perché De Bruyne e Alisson Santos hanno giocato alle spalle di Højlund, una coppia inedita per la partita. Onestamente se ne sono cavata benissimo, tant'è che De Bruyne, secondo me impropriamente, è stato anche nominato dalla Lega di Calcio migliore in campo, MVP, per me insomma lo meritava McTominay più di De Bruyne, però sono bazzecole queste quisquiglie. Professore Antonelli, che ne pensa di Alisson e di De Bruyne alle spalle della punta?
3: Io direi una cosa importante, perché in questo consesso non si è parlato di una cosa importante, cioè la partita contro il Como è una partita contro la gioventù, quindi è una partita contro la salute. Da un lato noi abbiamo, vedendo le statistiche,
1: vedo che ha parecchi fogli
3: da un lato, abbiamo le statistiche del Napoli, per cui io da professionista posso dire che il campionato di quest'anno è stato un miracolo. Personalmente il secondo posto, da quello che io vedo, se dovessimo riuscire in questa impresa, è stato un assoluto.
1: Perché, professore, scusi?
3: Perché con gli infortuni che io ho constatato, stiamo parlando di 34 infortuni che hanno colpito 24 calciatori, cioè praticamente tutti i calciatori del Napoli.
1: Attenzione, che fra poco litigherà con Malfi.
3: Sono infortunati. Per me Conte ha fatto un miracolo assoluto. Quindi la partita con il Como non è una partita dove si parla di tattica o si parla di tecnica, ma si parla di giovani, cioè una partita contro giovani, contro una salute fisica. Io, a me piace, spesso lo dico anche ai miei collaboratori, ai miei allievi, utilizzare un termine che il Calcio Napoli deve tenere in considerazione. Questo termine che io ho inventato si chiama integerologia, cioè che cosa vuol dire? Integer in latino vuol dire integro, cioè qua dobbiamo prendere dei professionisti che stanno bene in salute. Al di là dei grandi nomi che poi...
1: Perché gli ultra trentenni, mi scusi professore, faccio una digressione, gli ultra trentenni per loro è più facile stare meno bene in salute?
3: Sono tutti rovinati, cioè io non faccio una casistica perché non mi piace, perché chiaramente in una situazione dove ci stanno dei contratti in giro non si fa. Ma io intanto mi compiaccio della mia presenza qui, che finalmente viene chiamato un chirurgo del ginocchio e dell'anca a discutere di calcio. Perché qua tutti parlano tranne chi opera i calciatori. Per cui